perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu, su un tappeto volante, fra chi vince e chi perde, e chi non se la sente.

E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Non c'è un amore senza

Solo tu se quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

0: Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualche...

è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti, per far pace con il mondo.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.

stretto la mano. Ci hai visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: qui la guarda.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Radio Voce Amica,
1: la tua radio.
2: Come sono contento che il vino sia di tuo gradimento, che sia arrivata finalmente la notte su questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento, mascherà a diventarci qua.

silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: È giovedì 7 maggio, ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi scuotono il caso del delitto di Garlasco. Secondo le intercettazioni raccolte dagli investigatori, Andrea Sempio avrebbe raccontato di aver fatto avanza telefonica a Chiara Poggi poco prima dell'omicidio, ricevendo però un netto rifiuto. Gli inquirenti contestano inoltre all'unico indagato di aver visto un video intimo della ragazza insieme ad Alberto Stasi. Davanti ai magistrati, Sempio ha scelto di non rispondere, mentre i suoi legali assicurano che sarà in grado di chiarire ogni aspetto della vicenda. Intanto emerge un nuovo filone giudiziario. L'ex fidanzato di Pamela Giannini, Francesco Dolce, indagato per vilipendio di cadavere dopo la profanazione della tomba della giovane.
4: Giornata delicata in Vaticano. Papa Leone XIV riceve il segretario di Stato americano Marco Rubio nel pieno delle tensioni con Donald Trump. Il pontefice ribadisce che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, mentre il cardinale Pietro Parolin sottolinea come gli Stati Uniti restino un interlocutore imprescindibile per la Santa Sede. Trump vuole far arrivare al Papa il messaggio che l'Iran non può ottenere l'arma nucleare. Domani Rubio vedrà anche la premier Giorgia Meloni, che oggi incontra il premier ungherese Peter Magyar, il leader polacco Donald Tusk e il premier libico Abdul Hamid Dbeibeh.
3: Sul fronte internazionale cresce intanto l'attesa per la risposta dell'Iran alla nuova proposta americana per la pace. Secondo i media statunitensi, il piano elaborato da Washington si articola in 14 punti e punta a mettere fine alla guerra, aprendo la strada a negoziati più dettagliati. La bozza prevede una moratoria iraniana sull'arricchimento nucleare, la revoca di parte delle sanzioni americane e la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma da Teheran arrivano segnali di freddezza, alcune clausole vengono considerate inaccettabili dal regime iraniano, che continua a trattare senza però sciogliere le riserve principali.
4: Nuovi attacchi nella guerra tra Russia e Ucraina. Nella città russa di Bryansk, un raid ucraino avrebbe ferito 13 persone, tra cui un bambino. Secondo il governatore locale, sono stati danneggiati edifici residenziali, decine di appartamenti e numerosi veicoli. Intanto il sindaco di Mosca riferisce dell'abbattimento di almeno 3 droni diretti verso la capitale russa. Gli attacchi arrivano poche ore prima della tregua annunciata unilateralmente da Mosca per le celebrazioni del giorno della vittoria. Kiev accusa però il Cremlino di aver ignorato la proposta ucraina di cessate il fuoco avanzata per il 6 maggio.
3: E i mercati finanziari scommettono sulla diplomazia. Gli spiragli di pace tra Stati Uniti e Iran spingono le borse internazionali in forte rialzo e fanno crollare le quotazioni di petrolio e gas. Il FTSE MIB ai massimi dal 2000, nuovi record anche per Wall Street e apertura positiva per Tokyo. Sul fronte commerciale però restano le tensioni tra Europa e Stati Uniti. Il negoziato sui dazi non trova ancora un'intesa e il prossimo confronto tra Commissione Europea, Consiglio e Parlamento è stato rinviato al 19 maggio.
4: Voltiamo pagina col cinema. Serata di sorpresa e David di Donatello. A trionfare è Le città di pianura di Francesco Sossai e Adriano Candiago, che conquista i premi principali, tra cui miglior film, regia e sceneggiatura. Delusione invece per Paolo Sorrentino, il cui La Grazia, candidato in 14 categorie, resta senza riconoscimenti. Premi anche per Silvio Soldini, Damiano Micheletto e Gabriele Mainetti. Nel corso della cerimonia non sono mancate proteste sul futuro del cinema italiano e appelli per la pace in Medio Oriente.
3: Chiudiamo con lo sport. La finale della UEFA Champions League Final sarà tra Paris Saint-Germain e Arsenal. I francesi eliminano il Bayern a Monaco dopo l'1-1 all'Allianz Arena e raggiungono gli inglesi nell'atto conclusivo della competizione. Intanto il calcio italiano piange Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, morto a 69 anni. Domani a Brescia i funerali dell'ex fantasista nerazzurro. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: E ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. La Regione Calabria accelera sui ristori alle imprese colpite dal ciclone Harry. Saranno infatti erogati oltre 1.274.000 euro a favore di 70 aziende danneggiate dall'ondata di maltempo che a gennaio ha colpito il territorio regionale. Ad annunciarlo in una nota congiunta il vicepresidente della giunta regionale Filippo Mancuso e l'assessore allo sviluppo economico Giovanni Calabrese, che hanno sottolineato la rapidità dell'intervento messo in campo dalla regione. A Crotone due candidate alle elezioni comunali hanno denunciato minacce, insulti e una presunta tentata estorsione sui social. Maria Teresa Laforgia e Caterina Billy Rillo, esponenti della lista civica Meo, il sindaco diritti e salute, hanno presentato un esposto alla questura dopo alcune dirette TikTok, le quali sarebbero state bersaglio di attacchi personali e richieste di denaro per interrompere la cosiddetta gogna online. A 10 anni dalla scomparsa dell'imprenditrice Maria Kindamo, cittadini, scuole, associazioni e istituzioni si sono ritrovati ad Imbati, nel Vibonese, per un sit-in dedicato alla memoria e alla richiesta di verità e giustizia. L'iniziativa si è svolta in contrada Montalto, luogo simbolo della vicenda dove la donna fu aggredita e fatta sparire nel maggio del 2016. Nuovo colpo ai patrimoni dell'Ndrangheta nel Reggino. Finanziere e carabinieri hanno eseguito la confisca definitiva di beni per oltre 7 milioni di euro nei confronti di un imprenditore di Rosarno imputato per intestazione fittizia di beni in un procedimento legato alla cosca pesce. Il provvedimento è stato disposto dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria su richiesta della DDA. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio della Calabria. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Sono le 8:01.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Fits in Love è offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Bentrovate, bentrovati tutti da Alessandro Fizzotti, qui dalla nostra radio, e benvenuti al Fizzy Love, lo spazio dove ogni giorno cerchiamo di capire come vivere meglio con noi stessi e con gli altri. Oggi partiamo da un presupposto fondamentale. L'amore per gli altri nasce sempre dall'amore per se stessi. Senza un'autostima solida è difficile costruire legami e relazioni appaganti. In collegamento dal Veneto, da Vicenza, avremo la dottoressa Maria Cristina Strocchi, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa. Con lei esploreremo il legame profondo tra il benessere interiore e la complicità sessuale, offrendo consigli pratici per migliorare la nostra e vostra armonia di coppia. E poiché crescere i figli è la sfida più bella, ma anche più difficile, tornerà la dottoressa Cinzia Altieri con lo sportello Genitori. Insieme risponderemo ai vostri dubbi pedagogici

per aiutarvi a essere genitori presenti e consapevoli in ogni fase dello sviluppo dei vostri ragazzi. La parola genitori, ricordiamocela bene. Avete un dubbio che riguarda la vostra sfera intima o un quesito sull'educazione dei figli? Scriveteci su WhatsApp o alla mail love@fizzylove.com. I nostri esperti sono a vostra completa disposizione per un ascolto professionale e davvero sincero. Inizia ora il Fizz in Love.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: È giovedì 7 maggio, ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi scuotono il caso del delitto di Garlasco. Secondo le intercettazioni raccolte dagli investigatori, Andrea Sempio avrebbe raccontato di aver fatto avanza telefonica a Chiara Poggi poco prima dell'omicidio, ricevendo però un netto rifiuto. Gli inquirenti contestano inoltre all'unico indagato di aver visto un video intimo della ragazza insieme ad Alberto Stasi. Davanti ai magistrati, Sempio ha scelto di non rispondere, mentre i suoi legali assicurano che sarà in grado di chiarire ogni aspetto della vicenda. Intanto emerge un nuovo filone giudiziario: l'ex fidanzato di Pamela Giannini, Francesco Dolce, indagato per vilipendio di cadavere dopo la profanazione della tomba della giovane.
3: Giornata dedicata in Vaticano. Papa Leone XIV riceve il segretario di Stato americano Marco Rubio nel pieno delle tensioni con Donald Trump. Il pontefice ribadisce che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, mentre il cardinale Pietro Parolin sottolinea come gli Stati Uniti restino un interlocutore imprescindibile per la Santa Sede. Trump vuole far arrivare al Papa il messaggio che l'Iran non può ottenere l'arma nucleare. Domani Rubio vedrà anche la premier Giorgia Meloni, che oggi incontra il premier ungherese Peter Magyar, il leader polacco Donald Tusk, il premier libico Abdul Hamid Dbeibeh.
2: Sul fronte internazionale cresce intanto l'attesa per la risposta dell'Iran alla nuova proposta americana per la pace. Secondo i media statunitensi, il piano elaborato da Washington si articola in 14 punti e punta a mettere fine alla guerra, aprendo la strada a negoziati più dettagliati. La bozza prevede una moratoria iraniana sull'arricchimento nucleare, la revoca di parte delle sanzioni americane e la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma da Teheran arrivano segnali di freddezza: alcune clausole vengono considerate inaccettabili dal regime iraniano, che continua a trattare senza però sciogliere le riserve principali.
3: Nuovi attacchi nella guerra tra Russia e Ucraina. Nella città russa di Bryansk, un raid ucraino avrebbe ferito 13 persone, tra cui un bambino. Secondo il governatore locale, sono stati danneggiati edifici residenziali, decine di appartamenti e numerosi veicoli. Intanto il sindaco di Mosca riferisce dell'abbattimento di almeno 3 droni diretti verso la capitale russa. Gli attacchi arrivano poche ore prima della tregua annunciata unilateralmente da Mosca per le celebrazioni del giorno della vittoria. Kiev accusa però il Cremlino di aver ignorato la proposta ucraina di cessate il fuoco avanzata per il 6 maggio.
2: I mercati finanziari scommettono sulla diplomazia. Gli spiragli di pace tra Stati Uniti e Iran spingono le borse internazionali in forte rialzo e fanno crollare le quotazioni di petrolio e gas. Il FTSE MIB ai massimi dal 2000, nuovi record anche per Wall Street e apertura positiva per Tokyo. Sul fronte commerciale però restano le tensioni tra Europa e Stati Uniti. Il negoziato sui dazi non trova ancora un'intesa e il prossimo confronto tra Commissione Europea, Consiglio Parlamento è stato rinviato alla 19 maggio.
3: Voltiamo pagina col cinema. Serata di sorpresa e David di Donatello. A trionfare è Le città di pianura di Francesco Sossai e Adriano Candiago, che conquista i premi principali, tra cui miglior film, regia e sceneggiatura. Delusione invece per Paolo Sorrentino, il cui La Grazia, candidato in 14 categorie, resta senza riconoscimenti. Premi anche per Silvio Soldini, Damiano Micheletto e Gabriele Mainetti. Nel corso della cerimonia non sono mancate proteste sul futuro del cinema italiano e appelli per la pace in Medio Oriente.
2: E chiudiamo con lo sport, di calcio. La finale di UEFA Champions League sarà Arsenal Paris Saint-Germain. I francesi tornano in finale per il secondo anno consecutivo, pareggiando ieri sera 1-1 con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. Risultato complessivo di 6-5. Pronti via, i campioni in carica stappano subito la partita. Al terzo minuto Kvaratskhelia prende velocità sulla sinistra e apparecchia per il sinistro rimorchio di Dembélé, che batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, oltre a lamentare con il direttore di gara sia un potenziale secondo cartellino giallo per Nuno Mendes che un calcio di rigore per tocco di mano di João Neves. Il portoghese a pochi istanti dall'intervallo sfiora il 2-0 di testa su palla inattiva, ma Neuer compie un vero e proprio miracolo e tiene in vita i suoi. Nel secondo tempo i tedeschi gestiscono il possesso con gli avversari, che si difendono molto bene e si affidano nelle ripartenze a un Kvaratskhelia indemoniato. A tempo praticamente scaduto al 94esimo, Eric Kane d'orgoglio trova la rete dell'1-1, quando però è ormai troppo tardi. Luis Enrique raggiunge Arteta dato decisivo del 30 maggio a Budapest. Arsenal e Paris Saint-Germain si giocheranno la Champions League di questa. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
6: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
5: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
6: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
7: Maggio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda Santa Flavia Domitilla. La luna gibbosa calante è illuminata al 71% e il proverbio del giorno, bello in fasce e brutto in piazza, ricorda che nel corso della vita le cose cambiano e i vantaggi e svantaggi tendono a invertirsi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1824 il teatro di Porta Carinzia a Vienna ospitava la prima esecuzione della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, che veniva lungamente acclamato dal pubblico. Nel 1898 a Milano la protesta dello stomaco contro l'aumento di prezzo del pane veniva soffocata nel sangue, l'esercito sparava sulla folla uccidendo 80 persone. Nel 1945 la Germania firmava la resa incondizionata, chiudendo la partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale. Il cessate il fuoco tedesco sarebbe entrato in vigore il giorno seguente alle 23.01. 80 anni fa, nel 1946, a Tokyo veniva fondata l'azienda elettronica Sony e nel 1963 a Sant'Agata Bolognese nasceva la Lamborghini Auto. Nel 1990 le elezioni regionali evidenziavano il calo del Partito Comunista, che perdeva il 6% dei voti. Avanzava invece la Lega, passata dallo 0,6% al 5%. Nel 1993 il governo del Sudafrica accordava il diritto di voto alla popolazione di colore. Nel 1999 arrivava nei cinema italiani il film Matrix di Larry ed Andy Wachowski, con le voci di Luca Ward, Massimo Corvo ed Emanuela Rossi. Nel 2008 Silvio Berlusconi riceveva per la quarta volta il mandato per formare il nuovo governo, dopo aver ottenuto il 47% dei voti nelle elezioni di metà aprile. E nel 2013 la motonave Jolly Nero, in uscita dal porto di Genova, durante una manovra batteva la torre piloti di 54 metri, causando la morte di 9 persone. Sono nati il 7 maggio i compositori Johannes Brahms nel 1833 e Piotr Tchaikovsky nel 1840, nel 1922 l'attore Raimondo Vianello, nel 1948 l'economista Elsa Fornero e nel 1957 la conduttrice TV Barbara D'Urso. Sono nati oggi anche la showgirl Justin Matera nel 1971, il ciclista Paolo Savoldelli nel 1973, l'arciere due volte oro olimpico Marco Gagliazzo nel 1983, l'attrice e conduttrice TV Daniela Ferolla nel 1984 e l'imprenditrice Chiara Ferragni, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 7 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
4: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
8: Fits in Love.

0: Eccoci in linea, grazie alla nostra regia. Siamo qui insieme ed in compagnia, come di consueto, della dottoressa Maria Cristina Strocchi, collegata da Vicenza, esperta in psicologia e psicoterapia. Ben trovata.
1: Ben ritrovati a tutti.
0: Allora, andiamo alla domanda. La prima di oggi ce la scrive il nostro amico Lio. Dottoressa Strocchi, a 52 anni vivo una relazione appagante e passionale con una compagna che amo, più giovane di me di 12 anni. Nonostante non mi manchi nulla, ho contattato un escort online scambiando messaggi espliciti, pur senza avere la reale intenzione di incontrarla. La mia compagna ha scoperto tutto e ora siamo in crisi profonda. Lei mi chiede perché l'abbia fatto e io stesso non so darmi una risposta, dottoressa. Quale può essere la molla psicologica dietro un simile atto di autosabotaggio o di ricerca di adrenalina virtuale se il rapporto di coppia è sano e soddisfacente? È possibile, dottoressa, che si tratti di un bisogno di conferma del proprio potere seduttivo o di una fuga dalla routine, ci scrive Lio.
1: Comunque, Lio, una cosa è certa, che tu hai fatto delle ipotesi che potrebbero anche essere corrette. Cioè, hai detto o un brivido fuori dalla routine o un autosabotaggio. A questo proposito, tu dovresti farti delle domande sulla tua infanzia. Perché vedi, i fenomeni di autosabotaggio sono legati al fatto che la persona pensa di non meritare di essere felice. E questo a causa di situazioni vissute nell'infanzia e che non sono state elaborate. Quindi, innanzitutto, io cercherei di rivolgermi a qualcuno nel settore psicoterapeuta che possa aiutarti a togliere queste convinzioni letali, in cui la persona, sentendosi colpevole e pensando di non meritare di essere felice, finisce per autosabotarsi. E io penso che questa sia la risposta più probabile, e questo potrebbe aiutare anche la tua compagna ad accettarti. Di solito è questo, perché nella mia esperienza ho visto proprio queste situazioni molto frequentemente. Quindi mi raccomando, io cerca di risolvere i traumi del passato per non sabotare te stesso e le relazioni, perché ognuno di noi merita di essere felice.
0: Vero, assolutamente. Ci fermiamo un istante, state con noi nel film.

0: Ritrovo in studio, abbiamo sempre in la compagnia della dottoressa Maria Cristina Strocchi, collegata da Vicenza. La domanda è di Sabrina. Dottoressa, ho 51 anni e dopo la fine di un lungo matrimonio ho vissuto un improvviso risveglio della libido, rimasta assopita per anni. Da circa un anno e mezzo però il desiderio è diventato costante e anche intrusivo. Sento il bisogno di masturbarmi dalle 2 alle 4 volte al giorno, ogni volta che mio figlio esce di casa. Questa urgenza è accompagnata da una risposta fisica estrema, secrezioni molto abbondanti, che mi causa ansia e mi sta portando a isolarmi per paura di essere scoperta o di avere perdite in pubblico. Mi sento schiava del mio corpo, dottoressa, e il mio umore crolla se provo a trattenermi. È possibile che questo desiderio compulsivo sia la reazione ad un trauma emotivo o un segnale di squilibrio ormonale legato alla mia età, ci scrive Sabrina.
1: Allora Sabrina, diciamo che il trauma può portare a queste manifestazioni di ossessività. La persona sviluppa un'ossessività che può riguardare il sesso, il cibo, ed è normale dopo un trauma. Provarsi che inconsciamente tu pensi che ormai sei all'ultima spiaggia, nel senso che pensi che a 50 anni la tua vita sessuale possa essere finita. Invece io ti rassicuro dicendo che la donna può provare l'orgasmo fino alla morte, perché il clitoride o la clitoride nella donna funziona sempre, mentre nell'uomo possono esserci delle difficoltà. Quindi prova a rivolgerti a qualcuno per rielaborare la separazione, per magari prendere anche qualcosa di naturale per regolarizzare la serotonina, e cerca di uscire più spesso di casa, portare la tua mente a fare cose più costruttive. E non preoccuparti, l'età non conta. D'accordo Sabrina, tanti auguri.
0: Grazie alla dottoressa Maria Cristina Strocchi, che torna all'interno del Fizz in Love la settimana prossima. Un abbraccio di cuore.
1: Un abbraccio a tutti.

0: Torniamo in linea insieme al nostro sportello genitori in compagnia della dottoressa Cinzia Altieri, la nostra amica pedagogista, criminologa e grafologa collegata da Milano. Cinzia, ben trovata.
1: Grazie Alessandro, ciao a tutti.
0: Allora, abbiamo per te Sara che scrive: dottoressa Altieri, la domenica dai nonni si è creato un clima teso. Il figlio della compagna di mio cognato, 12 anni, non vuole più venire e la nonna incolpa mio figlio, 14enne, accusandolo di escluderlo. Io non voglio obbligare mio figlio ad una frequentazione forzata, ma vorrei che l'altro ragazzino si sentisse a suo agio senza creare fazioni in famiglia. Secondo lei, dottoressa, come posso gestire le aspettative della nonna e favorire quindi un clima sereno per entrambi i ragazzi, rispettando però la libertà di mio figlio, ci chiede Sara.
1: Farei una bella domenica nella quale esprimerei queste problematiche nel contesto comune di nonna, nipoti, figli e quant'altro, e quindi intavolerei una discussione tra tutti quanti per trovare una mediazione, una soluzione e capire quali sono i disagi sottostanti.
0: Parlare tutti insieme, il dialogo potrebbe funzionare, no?
1: Esatto, capire perché il cugino di tuo figlio si sta comportando in questo modo, perché la nonna dice tutta una serie di cose, ma questa cosa pubblica, nel senso tra tutti i familiari riuniti, di modo che si possa mediare o trovare eventualmente una soluzione. Quello che mi sento di dire è comunque che uno può metterci tutta la buona volontà per risolvere delle problematiche familiari, ma a volte ci sono delle aspettative che sono irrealistiche, certe situazioni non sono negoziabili, quindi può anche essere che si giunga a una rottura, ma questa non deve essere vissuta come se fosse una tragedia. Cioè, ci sono delle situazioni relazionali che non possono stare insieme, e quindi magari è meglio per tutti che non trovarsi tutti insieme alla domenica dalla nonna, ma una domenica va un fratello con il figlio e l'altra domenica va la sorella con l'altro figlio.
0: Certo, ci può essere appunto una incompatibilità, esatto, di carattere, quindi non si riesce a trovare una strada, insomma, questo è assolutamente,
1: esatto,
0: vero. È vero.
1: Non bisogna pensare di dover risolvere a tutti i costi il problema tenendo insieme tutti quanti. Arrivare a dire: ok, abbiamo una visione del mondo completamente diversa, abbiamo degli obiettivi completamente diversi. Ok, non c'è niente di male in tutto questo, per cui siamo incompatibili e voi andate dalla nonna una domenica e noi andiamo l'altra, però prima dovete verificare la cosa e quindi discuterne tra tutti, anche se magari questo creerà delle tensioni, potrà creare delle discussioni anche pesanti, però queste sono secondo me le uniche possibilità di uscire da questo circolo vizioso all'interno del quale siete un po' tutti quanti.
0: Certo. Ci fermiamo per la puntata di oggi dello Sportello Genitori. Ringraziamo la dottoressa Altieri per la chiarezza e ci sentiamo la settimana prossima. Un abbraccio, Cinzia, grazie.
1: Ciao a tutti.

chiudiamo la puntata di oggi grazie al nostro pubblico, il pubblico meraviglioso del Fizz in Love. Anche oggi tante le domande che sono arrivate in diretta in radio, continuate così perché siamo qui a lavorare per voi tutti i giorni e ci

Cerchiamo davvero di essere e di fare un po' la differenza. Il Fizzy Love è il vostro porto sicuro che parla di sentimenti, di emozioni, della vita di tutti i giorni. Uno spazio dedicato alla psicologia, alla psicoterapia, alla pedagogia, ma anche alla sessuologia. Tanti temi, tante cose utili da ascoltare alla radio. È stato un piacere servirvi anche oggi e alla prossima puntata.

0: Fits in Love. Fits in Love è stato offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
3: È giovedì 7 maggio.
4: Sono le 8:54.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Come annunciato dai suoi legali, Andrea Sempio si è avvalso ieri della facoltà di non rispondere. I PM di Pavia gli hanno anche contestato delle intercettazioni. Intanto c'è una svolta anche nell'inchiesta sulla profanazione del corpo di Pamela Genini. È stato indagato l'ex fidanzato Francesco Dolci. Possibile svolta nelle trattative tra Stati Uniti e Iran a smorzare gli entusiasmi. Le notizie che arrivano da Teheran, la proposta degli americani contiene diverse clausole inaccettabili. Avvia oggi la missione di due giorni del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma. Tensione ieri davanti al padiglione russo alla Biennale di Venezia nel giorno dell'apertura ufficiale su invito. E poi lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Come annunciato dai suoi legali, Andrea Sempio si è avvalso ieri della facoltà di non rispondere. L'interrogatorio dell'unico indagato nella nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi dovrebbe essere tra gli ultimi atti prima della chiusura, a cui segue di norma la richiesta di rinvio a giudizio. Nel corso dell'interrogatorio, i PM di Pavia gli hanno anche contestato delle intercettazioni. Il servizio della redazione.
2: Secondo le intercettazioni raccolte dagli investigatori, Andrea Sempio avrebbe raccontato di aver fatto avanza telefonica a Chiara Poggi poco prima dell'omicidio, ricevendo però un netto rifiuto. Gli inquirenti contestano inoltre all'unico indagato di aver visto un video intimo della ragazza insieme ad Alberto Stasi. Davanti ai magistrati, Sempio ha scelto di non rispondere, mentre i suoi legali assicurano che sarà in grado di chiarire ogni aspetto della vicenda.
1: Intanto c'è una svolta anche nell'inchiesta sulla profanazione del corpo di Pamela Genini. È stato indagato l'ex fidanzato Francesco Dolci. Deve rispondere di vilipendio di cadavere, furto nell'ambito dell'indagine sulla asportazione dal feretro nel cimitero di Strozza della testa della 29enne uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre, secondo l'accusa dal compagno Gianluca Soncin. Dolci è stato interrogato alla presenza del suo legale. Veniamo adesso alla possibile svolta nelle trattative tra Stati Uniti e Iran. A smorzare gli entusiasmi, le notizie che arrivano da Teheran, secondo cui la proposta degli americani contiene diverse clausole inaccettabili. Ebrahim Rezaei, portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento iraniano, ha definito su X i punti indicati nel memorandum svelato da Axios, una lista dei desideri americani, non una realtà. Al via oggi la missione di due giorni del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma, il servizio della redazione.
3: Papa Leone XIV riceve il segretario di Stato americano Marco Rubio nel pieno delle tensioni con Donald Trump. Il pontefice ribadisce che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, mentre il cardinale Pietro Parolin sottolinea come gli Stati Uniti restino un interlocutore imprescindibile per la Santa Sede. Trump vuole far arrivare al Papa il messaggio che l'Iran non può ottenere l'arma nucleare. Domani Rubio vedrà anche la premier Giorgia Meloni, che oggi incontra il premier ungherese Peter Magyar, il leader polacco Donald Tusk e il premier libico Abdul Hamid Dbeibeh.
1: Attenzione ieri davanti al padiglione russo alla Biennale di Venezia, nel giorno dell'apertura ufficiale su invito, grande schieramento di polizia e manifestanti, alcuni con le bandiere ucraine che hanno gridato slogan contro il Cremlino. Dentro il padiglione, al piano superiore, durante un'esibizione, un giovane ha lanciato verso il pubblico il contenuto di una bottiglia di latte, ha scaraventato contro il muro una fetta di parmigiano, ma è stato subito bloccato dalle forze dell'ordine. Sport, motori, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Francia e si lancia all'inseguimento delle Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. La scuderia di Noale parte con i favori del pronostico in testa al mondiale e può sfruttare al massimo le innovazioni tecnologiche messe a punto per le moto dei suoi piloti. Bezzecchi proverà la fuga. Il riminese ha vinto 5 gare consecutive tra fine 2025 e inizio 2026, un'impresa che è riuscita soltanto a Valentino Rossi e Marc Marquez nell'era moderna. E Le Mans ha già vinto nel 2023 a Jerez, è arrivato secondo alle spalle di Alex Marquez, ma ha incrementato ad 11 il proprio vantaggio in classifica sul compagno di squadra Martin. Lo spagnolo è comunque in ripresa dopo il lungo periodo lontano dalla pista per l'infortunio. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: RVA, Radio Voce Amica.
5: Radio Voce Amica.
6: La tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Buongiorno, buongiorno a tutti. Insomma, il termometro sale, ragazzi. La voglia di ferie pure, ed è giovedì 7 maggio. Qui Alessandro Fizzotti, il Fizzone Morning. Insomma, inizia un po' tutto a profumare di crema solare e sogni a occhi aperti. Mancano meno di 2 mesi all'estate ufficiale, ma ammettiamolo. Con questo sole di maggio la testa è già lì, sulla spiaggia. Avete già iniziato a guardare i voli? A cercare quel B&B un po' sperduto in Grecia o in Sardegna? Oggi al Fizz vogliamo sognare un po' alla grande. Dimentichiamo per un attimo le scadenze e i nostri file Excel. Chiudete gli occhi, solo se non state guidando però, e immaginate un po' il suono delle onde. Il giovedì è il giorno dei progetti. E il progetto più bello è sempre la prossima vacanza. Anzi, se non avete prenotato, fatelo adesso, perché magari con il prenota prima trovate qualche offertina pronta all'uso, perché un 20% di risparmio mica lo buttiamo via, no? Allora, tra poco avremo lo spazio, come sapete, insieme ad Ermanno Accardi, l'almanacco del giorno, tante cose utili da sapere riguardo

riguardo questa giornata. Poi avremo un bel giro per l'Italia, proprio pensando alle vacanze, no? Al sole, insieme a Lorenzo Zucchi, che ci porterà per mano alla scoperta di borghi, paeselli, grandi città, e ovviamente la nostra redazione. Ma ora ci lasciamo davvero, davvero, come si dice, con la buona musica per sognare magari l'estate e il mare che verranno.

0: La Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire la tempestiva evacuazione del proprio personale e dei propri cittadini da Kiev nel caso durante le prossime ore l'armata russa dovesse lanciare un attacco sulla città, ennesimo tentativo di dialogo intanto tra Stati Uniti e Iran per la soluzione diplomatica del conflitto, nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europei. A Bruxelles manca ancora il via libera dall'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Ieri la Premier Giorgia Meloni è intervenuta al Consiglio regionale straordinario della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, convocato per ricordare il terremoto di 50 anni fa. E poi lo sport tra poco.
1: Beats in the morning.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire la tempestiva evacuazione del proprio personale e dei propri cittadini da Kiev nel caso, durante le prossime ore, l'armata russa dovesse lanciare un attacco sulla città. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri di Mosca in una nota indirizzata alle ambasciate straniere. La Russia ha avvertito che avrebbe lanciato un attacco di rappresaglia sulla capitale ucraina se l'Ucraina avesse interrotto le commemorazioni del 9 maggio. A Mosca le ambasciate sarebbero state esortate a garantire la tempestiva evacuazione del personale delle missioni diplomatiche di altro tipo, nonché dei cittadini dalla città di Kiev. Ennesimo tentativo di dialogo intanto tra Stati Uniti e Iran per la soluzione diplomatica del conflitto, e il servizio della redazione.
3: Cresce in attesa per la risposta dell'Iran alla nuova proposta americana per la pace. Secondo i media statunitensi, il piano elaborato da Washington si articola in 14 punti e punta a mettere fine alla guerra, aprendo la strada a negoziati più dettagliati. La bozza prevede una moratoria iraniana sull'arricchimento nucleare, la revoca di parte delle sanzioni americane e la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma da Teheran arrivano segnali di freddezza, alcune clausole vengono considerate inaccettabili dal regime iraniano, che continua a trattare senza però sciogliere le riserve principali.
0: Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europei a Bruxelles. Manca ancora il via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito interistituzionale, le parti hanno deciso di aggiornarsi a martedì 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. Abbiamo compiuto progressi significativi sulla questione del meccanismo di salvaguardia e sulla revisione e valutazione del regolamento principale, ma c'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità, ha detto il presidente della Commissione Commercio dell'Eurocamera, Bernd Lange. Ieri la Premier Giorgia Meloni è intervenuta al Consiglio regionale straordinario della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, convocato per ricordare il terremoto di 50 anni fa. Dopo il sisma del 1976, ha detto Meloni, i friulani riuscirono a trasformare una tragedia in modello per l'Italia intera, il modello Friuli, il miglior modello di ricostruzione che l'Italia abbia riconosciuto fino ad oggi. Il mondo dello sport piange la morte di Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Nell'inchiesta sul sistema arbitrale ci sarebbero intercettazioni risalenti a poco più di un anno fa tra il designatore arbitrale autosospeso Gianluca Rocchi, indagato, e Riccardo Pinzani, non indagato, che fino alla scorsa stagione era l'incaricato FIGC per i rapporti tra AIA e club, eppure tra lo stesso Rocchi, Andrea Brutti, non indagato, responsabile ufficio competizioni della Lega Serie A, emerso dalle audizioni in procura. Il PM Maurizio Ascione e la Guardia di Finanza stanno indagando sulle pretese dei club per designazioni di arbitri e sui rapporti tra Rocchi e Giorgio Schienone, club reference manager dell'Inter, non indagato. Il calcio donne, Juventus e Roma si contenderanno l'edizione 2026 della Coppa Italia Women, ultimo trofeo, il palio nella stagione, la finale che si disputerà allo Stadio Monti di Vicenza domenica 24 maggio con inizio alle 18. Anche quest'anno la sfida decisiva è un classico del calcio italiano con la formula itinerante. La città veneta succede a Como, che un anno fa ha ospitato la finale sempre tra le due squadre, con la Juventus che difenderà il titolo. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Fits in the morning.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata si aprirà con residui rovesci notturni tra Liguria, Alpi centro-orientali in un contesto ancora piuttosto nuvoloso. Nel corso della mattinata arriveranno però ampie schiarite sulle pianure, mentre nel pomeriggio tornerà un po' di instabilità sulle aree montuose con rovesci sparsi e locali temporali destinati comunque ad attenuarsi e ad esaurirsi entro la serata. Al centro il tempo sarà più stabile tra Toscana centro-meridionale e nord delle Marche, dove si alterneranno poche nubi e velature in aumento dalla sera sul resto delle regioni. Il cielo si presenterà più nuvoloso con precipitazioni locali più frequenti lungo il versante adriatico, dove nel pomeriggio non si escludono anche brevi temporali. In Sardegna soffieranno venti orientali con qualche rinforzo e condizioni variabili. Al sud e sulla Sicilia persisterà una nuvolosità diffusa accompagnata da piogge sparse soprattutto nella prima parte della giornata e sulle regioni peninsulari. Nel pomeriggio qualche piovasco potrà interessare il Gargano e il Molise, mentre in serata deboli piogge raggiungeranno anche la Sicilia. Le temperature minime saranno in calo al nord, sulla Toscana, sulla Sardegna, sulla bassa Calabria e sul nord-est della Sicilia, mentre altrove resteranno quasi stabili. Le massime diminuiranno su Marche, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia centro-orientale. Resteranno senza grandi variazioni sul resto del centro-sud e tra basso Piemonte e Liguria, mentre aumenteranno sul resto del paese. I venti saranno moderati o forti dai quadranti orientali su Calabria e Sicilia, con raffiche anche intense e più deboli e variabili sul resto d'Italia, con locali rinforzi di scirocco sulle aree ioniche. Per quanto riguarda i mari, Basso Ionio, Mar Ligure e Stretto di Sicilia risulteranno molto mossi, anche se per gli ultimi due è prevista una graduale attenuazione del moto ondoso. Mossi gli altri bacini, con mare in aumento sullo Ionio settentrionale, in attenuazione invece su Ligure e Alto Tirreno. E con il meteo per il momento è tutto.
4: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
5: Fits in the Morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Eccoci qui all'interno del nostro Fizione Morning. Siamo arrivati a giovedì 7 maggio in compagnia di Ermanno Accardi, il nostro almanacco. Bentrovato, buongiorno Ermanno.
2: Buongiorno Alessandro, grazie anche a te, un saluto ai nostri ascoltatori. Oggi 7 maggio si festeggia Santa Flavia Domitilla, un'occasione per ricordare la patrizia romana vissuta nel primo secolo d.C. che ha dedicato la propria vita al servizio di Dio, abbandonando la sua vita privilegiata e la sua posizione sociale. È venerata come protettrice delle donne, dei sofferenti e delle persone gravemente malate. Accade oggi, 558, a Costantinopoli crolla la cupola dell'Agia Sofia. Giustiniano I ne ordina l'immediata ricostruzione. 1809, Napoleone annette lo Stato Pontificio. 1942, Seconda Guerra Mondiale, in Italia tutti gli ebrei tra i 18 e i 55 anni sono precettati per il servizio civile, in quanto le leggi razziali impedivano loro il servizio militare. 1978, l'alpinista italiano Reinhold Messner raggiunge senza l'ausilio dell'ossigeno la vetta dell'Everest. E poi ancora il proverbio di oggi: maggio fresco e casa calda, la massaia sta lieta e balda. Sembra uno dei tanti titoli dei film degli anni 70, sotto quel gran pezzo dell'Ubalda, eccetera eccetera. Veramente un proverbio che richiama questi simpatici momenti. E poi un aforisma di Hector Berlioz, in Italia noto anche come Ettore Berlioz, che è stato un compositore francese del periodo romantico. Lui dice: il tempo è un grande maestro, ma sfortunatamente uccide tutti i suoi studenti. È vero, è vero. È purtroppo una grande verità, un po' simpatica, un po' amara, ma questo è. Caro Alessandro, noi ci diamo appuntamento domani mattina. Un saluto ai nostri ascoltatori e buonissima giornata a tutti noi.
1: Un abbraccio di cuore.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Eccoci trovati all'interno del Fizione Morning con Mille e un'Italia. Ci viene a trovare come sempre il cronista dell'invisibile, il nostro Lorenzo Zucchi. Ciao, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Allora, oggi si va insieme a te in Valle d'Aosta a scoprire il comune italiano che si chiama Cogne.
1: Esatto, 1400 abitanti, quindi un borgo, diciamo, no? Nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso siamo a 1500 metri di altitudine e, ti dico la verità, è uno dei pochi centri della Valle d'Aosta che non ha gli impianti di risalita sciistici.
0: Raccontiamo un po' Cogne, dai.
1: Quindi è considerata, anche per il motivo che stavo dicendo, cioè non è legata per forza al turismo invernale, una delle anime alpine della Valle d'Aosta, perché ci si può venire tutto l'anno. La montagna qua è uno stile di vita, no? Ci sono i pascoli, gli alpeggi e in ogni stagione c'è sempre un gran silenzio interrotto dall'acqua dei torrenti. Però anche se non ci sono gli impianti di risalita, in compenso è una delle capitali europee invece dello sci di fondo. Ci sono chilometri di pista che ovviamente nella stagione che ormai ci siamo lasciati alle spalle attraversano degli splendidi boschi. In estate però invece, se ci vogliamo andare adesso, è, come dicevo prima, il rifugio perfetto per chi cerca la cura. Andiamo a fare le escursioni in mezzo a una natura che è totalmente protagonista.
0: L'attrazione da non perdere, Lorenzo?
1: Allora, ti direi di andare a visitare sicuramente le cascate di Lilià, che sono una tappa imperdibile, perché sono quei luoghi che restano impressi nella memoria. Sono tre salti d'acqua potenti, spettacolari in ogni stagione, sono raggiungibili con una brevissima passeggiata dal paese. Adesso in questa stagione il rumore dell'acqua, come dicevo prima, riempie la valle, mentre se ci andiamo d'inverno vediamo praticamente una splendida scultura di ghiaccio, no? Qualcosa che ogni anno è diversa, quindi è spettacolare. E poi ti dico la verità, in città c'è un'altra attrazione, la casa dei Pizzi, la casa dei Pizzi, che ospita proprio nel Civecchio una mostra permanente del pizzo a tombolo, perché a Cogne c'è questa lunga tradizione, è nata addirittura nel 1665 grazie alle monache benedettine che all'epoca si insediarono in questo paese.
0: E come sempre parliamo anche di esperienze che si possono fare qui.
1: Assolutamente, innanzitutto ti direi di passeggiare nei prati di Sant'Orso. Questo prati di Sant'Orso è proprio un percorso, no? si chiama così, sono distese verdi ampie, pianeggianti, sono attorno al paese, come ti dicevo, appena finisce il paese la natura domina totalmente, non ci sono aree industriali, non ci sono altri insediamenti, per cui camminando in questi prati respiriamo proprio la montagna al 100%. E poi naturalmente, come ti dico sempre, no? Nelle nostre puntate, ogni volta che andiamo a fare questi weekend o queste vacanze più lunghe nei nostri centri italiani, non possiamo mai dimenticare la tavola. Tu pensa che ad esempio negli ultimi 30 anni i vini valdostani hanno avuto una notevole crescita, no? Hanno ottenuto anche dei riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, quindi questa è una così, una novità di trend per quello che riguarda la Valle d'Aosta. Se invece vogliamo provare qualcosa di tradizionale, mangiamo la soppa alla Valpellense, che è la classica zuppa della regione, col cavolo, il pane nero e la fontina, e naturalmente proprio riesce a raccontare completamente il senso profondo delle nostre mille e un'Italia di montagna.
0: Assolutamente, grazie a Lorenzo Zucchi, che torna con noi la settimana prossima, ovviamente nel Fizione Morning. Buona giornata.
1: Grazie.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: It's in the morning.
3: È tutta colpa di cose ovvie.

Allora, buongiorno, buongiorno ragazze e ragazzi, tutti i nostri radioascoltatori in questo giovedì 7 maggio, siete nel Fizz in the Morning e voglio parlarvi di un traguardo che profuma davvero di futuro. C'è una notizia che arriva dai laboratori di ricerca e che potrebbe cambiare la storia della medicina moderna. I passi da gigante verso un vaccino contro l'HIV, che funziona con una singola dose. Sì, avete capito bene, una sola somministrazione. Per decenni la lotta contro questo virus è stata una maratona estenuante fatta di terapie quotidiane e complessi protocolli di cui vi abbiamo parlato spesso all'interno del Fizz in the Morning. L'idea che si possa generare una risposta immunitaria efficace con un solo shot è qualcosa che fino a pochi anni fa sembrava fantascienza. I primi test di laboratorio mostrano risultati incredibili nella stimolazione di quelle cellule rare capaci di produrre anticorpi neutralizzanti. Cosa significa in concretezza? Significa che la prevenzione potrebbe diventare accessibile ovunque, anche nelle zone del mondo dove seguire cure costanti è quasi impossibile. Ed è la dimostrazione che quando la tecnologia e la dedizione scientifica si uniscono, non esistono barriere insuperabili. Stamattina, insomma, ci svegliamo con la consapevolezza che il genio umano ha segnato un altro punto decisivo, una notizia che ci fa guardare al domani con molta più fiducia e che ci ricorda quanto sia importante sostenere la ricerca sempre. E speriamo davvero che questo vaccino contro l'HIV proceda con dei test sempre importanti e che si arrivi poi al test decisivo sull'uomo. Vedremo cosa succederà. Intanto noi partiamo così oggi perché vi abbiamo dato sicuramente una speranza, una bella notizia contro l'HIV.

Insomma, la bellezza della scienza ci lascia sempre senza fiato. Ma voi non restate senza fiato, perché tra un attimo ovviamente vi lascerò a tutti gli altri nostri amici, comprese le belle canzoni da canticchiare la mattina. Gli altri colleghi ci aspettano pronti al microfono, ma il Fizz & Morning si chiude qui, ricordando che domani torneremo con Ermanno Accardi e Paolo Crivellaro, che ci parlerà di eventi e appuntamenti in giro per il nostro territorio e per il bel paese. È tutto. Se avete segnalazioni da farci, paolo@fizzitm.com. È stato un piacere stare con voi e informarvi anche oggi. Buon giovedì.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: L'amministrazione di Donald Trump torna a criticare l'Europa definendola un incubatore di minacce terroristiche. Il segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma per incontrare Papa Leone XIV e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il caso della nave da crociera dove si è sviluppato un focolaio di antivirus. A bordo non sono presenti passeggeri di nazionalità italiana. Operazione anticamorra a nord di Napoli, sgominato un gruppo criminale dedito al traffico di droga. E poi lo sport, tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'amministrazione di Donald Trump torna a criticare l'Europa definendola un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistra in un rapporto sulla strategia degli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo. Il documento rileva tre principali minacce che incombono sulla principale potenza mondiale: narcoterroristi e bande internazionali, terroristi islamisti storici ed estremisti di sinistra violenti, inclusi anarchici e antifascisti. La valutazione segna una netta discontinuità rispetto all'amministrazione di Joe Biden, che aveva al contrario identificato dei gruppi marginali di estrema destra, in particolare quelli che propugnano ideologie suprematiste e bianche, una minaccia primaria per gli Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma per incontrare Papa Leone XIV e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'incontro con il pontefice oggi in Vaticano. Domani 8 maggio il turno della premier Meloni, considerata una delle leader europee più vicine al presidente americano, ha preso le distanze dalle parole del tycoon, giudicando inaccettabili gli attacchi al pontefice. Le tensioni tra Stati Uniti e Italia si sono aggravate dopo il rifiuto italiano di sostenere direttamente l'operazione statunitense contro l'Iran, in particolare attraverso un maggiore utilizzo della base di Sigonella. Secondo Politico, la visita di Rubio assume quindi il significato di un tentativo di fare pace con due interlocutori centrali per l'amministrazione statunitense. Il caso della nave da crociera dove si è sviluppato un focolaio di antivirus a bordo. Non sono presenti passeggeri di nazionalità italiana, lo afferma il Ministero della Salute. Il Ministero ha già trasmesso un'informativa alle regioni, agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e continuerà a monitorare l'evolversi della situazione in stretto contatto con le autorità sanitarie internazionali nell'ambito dell'attività di sorveglianza epidemiologica. Il Dicastero sta seguendo con attenzione, in raccordo con le autorità sanitarie internazionali, l'evoluzione del focolaio di antivirus. Di nuovo in Italia, i carabinieri hanno sgominato due gruppi criminali che gestivano le piazze di spaccio nell'Interland a nord di Napoli, tra i comuni di Sant'Antimo, Sant'Arpino, Casandrino e Grumonevano. Le organizzazioni criminali erano capeggiate da Domenico Ranucci e da Michele Kleter, entrambi destinatari di misura cautelare. Complessivamente sono state notificate 26 misure cautelari, 18 arresti in carcere, 8 ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga aggravati dal metodo mafioso o dalle finalità mafiose. Lo sport e il calcio, la finale di Champions League, quest'anno sarà Arsenal Paris Saint-Germain, il servizio della redazione.
2: I francesi tornano in finale per il secondo anno consecutivo, pareggiando ieri sera 1-1 con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. Risultato complessivo di 6-5. Pronti via, i campioni in carica stappano subito la partita. Al terzo minuto Kvaratskhelia prende velocità sulla sinistra e apparecchia per il sinistro rimorchio di Dembélé, che batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa erano i pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, oltre a lamentare con il direttore di gara sia un potenziale secondo cartellino giallo per Nuno Mendes che un calcio di rigore per tocco di mano di Joao Neves. Il portoghese a pochi istanti dall'intervallo sfiora il 2-0 di testa su palla inattiva, ma Neuer compie un vero e proprio miracolo e tiene in vita i suoi. Nel secondo tempo i tedeschi gestiscono il possesso con gli avversari che si difendono molto bene e si affidano nelle ripartenze a un Kvaratskhelia indemoniato, a tempo praticamente scaduto al 94esimo. Harry Kane d'orgoglio io trovo la rete dell'1-1, quando però è ormai troppo tardi. Luis Enrique raggiunge Arteta dato decisivo del 30 maggio a Budapest. Arsenal e Paris Saint-Germain si giocheranno la Champions League.
1: Intanto l'Inter prepara la festa scudetto a Milano, si prepara anche sotto l'aspetto dell'ordine pubblico. Oggi la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia. Abbiamo terminato, più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: forti che mai.
1: Ma perché più forti che mai? Siamo arrivati deboli.
0: Ma
1: siamo arrivati
0: deboli?
1: Fragili.
0: Cosa dici?
1: Siamo arrivati stanchi, sfiniti, striscianti. Ci hai fatto lavorare troppo questa settimana.
0: Sentila, ma non è vero, ma che cosa stai dicendo?
1: Sì. E poi guarda,
0: guarda.
1: Non lo so, è il periodo proprio in cui non lo so, ci sono tutte le stanchezze di un anno che si accumulano. E io sento proprio il bisogno di fermarmi.
0: E si sta sfogando.
1: Sto arrivando davvero
0: alla frutta.
1: No, ecco, la frutta
0: alla Macedonia,
1: mi piace.
0: Quasi,
1: la Macedonia anche. Sto arrivando invece al limite.
0: Al limite. Attenzione, sta esplodendo Silvia.
1: Non approfittarti di me.
0: È che un'esplosione di Silvia potrebbe essere veramente tremenda.
1: Caro Alessandro,
0: non auguriamo Fizzotti, a nessuno.
1: È inutile che tu dica così solo per farmi capire che sono diventata una bolla ormai.
0: Ma non ho mai detto questo, mai.
1: Era grosso,
0: diciamo che
1: così,
0: ti sei un po'.
1: Era grasso. Così, esatto. Lo chiamavano bombolone.
0: Ecco, tu sei una bombola, ma una gran bombola d'ossigeno.
1: Guarda, sai guardare il positivo.
0: Esatto, sei positivo, lo possiamo
1: dire. Io.
0: Sono Fizzotti,
1: e io mi sento, come dire, gratificata. Ormai accolgo quello che tu mi sai dare. Cioè,
0: accoglie.
1: Quindi quel poco di positivo cerco di vederlo anch'io. Cara Silvia, non prendertela così tanto se Alessandro Fizzotti ti tratta male. Perché ogni tanto, vedi, devi saper leggere tra le righe. C'è anche qualcosa di buono. E quindi,
0: e questa era
1: oltre
0: Suor
1: a dirti
0: Maria,
1: che

0: grossa, che sei grossa come una bomba, un bombolotto, bombolotta, una bombola, sì. Ti dice pure però sei anche una bombola di ossigeno. Esatto. Oh, ma che bello, che bella metafora.
1: Ringraziamo
0: che bella
1: Sor Maria, che è una delle nostre amiche che ci ascolta.
0: Però sono stanca lo stesso, ho bisogno anch'io di una bombola d'ossigeno.
1: Allora, mentre Silvia è stanca e ha le membra stanche, noi invece possiamo partire con il Fit Show. È una trasmissione ricca, tutta creata veramente per voi, ragazzi. Siete pronti?
0: Musica, collegamenti speciali e notizia.
1: Ma dai, ma veramente.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: La finale di Champions League quest'anno sarà Arsenal Paris Saint-Germain. Prosegue l'omaggio ad Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. Domani funerali alle 13:45 della chiesa conversione di San Paolo a Brescia. Calcio donne, Juventus e Roma si contenderanno l'edizione 2026 della Coppa Italia Women. Il tennis, agli internazionali in campo in questi minuti: Matteo Berrettini che affronta l'australiano Alexei Popirin. Per gli azzurri in campo oggi, tra gli altri, anche Federico Cina e Mattia Bellucci. Motori, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Francia e si lancia l'inseguimento delle Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La finale di Champions League quest'anno sarà Arsenal Paris Saint-Germain, nel servizio della redazione.
3: I francesi tornano in finale per il secondo anno consecutivo, pareggiando ieri sera 1-1 con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. Risultato complessivo di 6-5. Pronti via, i campioni in carica stappano subito la partita. Al terzo minuto Kvaratskhelia prende velocità sulla sinistra e parecchia per il sinistro rimorchio di Dembélé, che batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, oltre a lamentare con il direttore di gara sia un potenziale secondo cartellino giallo per Nuno Mendes che un calcio di rigore per tocco di mano di Joao Neves. Il portoghese a pochi istanti dall'intervallo sfiora il 2-0 di testa su palla inattiva, ma Neuer compie un vero e proprio miracolo e tiene in vita i suoi. Nel secondo tempo i tedeschi gestiscono il possesso con gli avversari che si difendono molto bene e si affidano nelle ripartenze a un Kvaratskhelia indemoniato, a tempo praticamente scaduto al 94esimo. Harry Kane d'orgoglio trova la rete dell'1-1, quando però è ormai troppo tardi. Luis Enrique raggiunge Arteta dato decisivo del 30 maggio a Budapest. Arsenal e Paris Saint-Germain si giocheranno la Champions League.
2: Intanto l'Inter prepara la festa a Scudetto e Milano si prepara anche sotto l'aspetto dell'ordine pubblico. Oggi la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia. Prosegue l'omaggio ad Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Riaperta alle 9 la camera ardente presso la Fondazione Poliambulanza, resterà aperta fino alle 19. Domani funerali alle 13:45 nella chiesa conversione di San Paolo a Brescia. Nell'inchiesta sul sistema arbitrale ci sarebbero intercettazioni risalenti a poco più di un anno fa tra il designatore arbitrale autosospeso Gianluca Rocchi, indagato, e Riccardo Pinzani, non indagato, che fino alla scorsa stagione era l'incaricato FIGC per i rapporti tra AIA e club. Eppure tra lo stesso Rocchi e Andrea Butti, non indagato, responsabile ufficio competizioni della Lega Serie A, emerso dalle audizioni in procura, il PM Maurizio Ascione e la Guardia di Finanza stanno indagando sulle pretese del club per designazioni di arbitri e sui rapporti tra Rocchi e Giorgio Schenone, club reference manager dell'Inter, non indagato. Il calcio donne, Juventus e Roma si contenderanno l'edizione 2026 della Coppa Italia Women, ultimo trofeo in palio nella stagione.

0: del calcio italiano con la formula itinerante. La città veneta succede a Como, che un anno fa ha ospitato la finale sempre tra le due squadre, con la Juventus che difenderà il titolo. Il tennis, agli internazionali in campo in questi minuti: Matteo Berrettini che affronta l'australiano Alcei Popirin, tra poco tocca anche a Federico Cina contro il belga Blocks. Tra gli altri azzurri in campo oggi anche Mattia Bellucci, l'opposto all'argentino Burri Kciaga. Motori, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Francia e si lancia l'inseguimento delle Aprilia di Marco Bezzecchi e di Jorge Martin. La scuderia di Noale parte con i favori del pronostico, è in testa al mondiale e può sfruttare al massimo le innovazioni tecnologiche messe a punto per le moto dei suoi piloti. Bezzecchi proverà la fuga. Il riminese ha vinto 5 gare consecutive tra fine 2025 e inizio 2026, un'impresa che è riuscita soltanto a Valentino Rossi e Marc Marquez nell'era moderna. E a Le Mans ha già vinto nel 2023 a Erez, è arrivato secondo alle spalle di Alex Marquez, ma ha incrementato ad 11 il proprio vantaggio in classifica sul compagno di squadra Martin. Lo spagnolo è comunque in ripresa dopo il lungo periodo lontano dalla pista per infortunio. E con lo sport abbiamo terminato, più tardi.
1: Fit Show.

0: Eccoci in linea ancora una volta all'interno del Fit Show. Facciamo un tuffo oggi dietro le quinte del gigante che ha cambiato le nostre serate, diciamolo, sul divano, ma non solo. Siamo in compagnia di Valentina Re, docente di cinema, televisione, media digitali all'Università di Napoli l'Orientale, per parlare del suo ultimo libro edito da Carocci, Che cos'è Netflix. Non aspettatevi però la semplice storia di un'azienda, insomma Valentina ci accompagnerà un po' dentro quelli che sono gli ingranaggi, no, di questa rivoluzione che ha trasformato un po' il modo in cui le storie vengono create, distribuite e soprattutto divorate da noi che stiamo da questa parte, appunto sul divano, ben seduti. E allora, ben trovata la nostra Valentina.
1: Ciao a tutti, ben trovati.
0: Allora Valentina, nel tuo libro Che cos'è Netflix spieghi che non è solo una piattaforma ma il simbolo di un cambiamento epocale rispetto, insomma, alla televisione tradizionale a cui eravamo un po' abituati. Qual è il salto più drastico che abbiamo compiuto entrando in questo nuovo ecosistema digitale?
1: Guarda Alessandro, hai detto bene, Netflix non è semplicemente una delle tante piattaforme streaming che oggi utilizziamo, no? Un ambiente familiare, intimo, in cui, dicevi, passiamo tante serate, domeniche, pomeriggio. Io direi che Netflix è diventato oggi il principale punto di accesso ai film, alle serie, diciamo alla cultura audiovisiva per milioni di persone e soprattutto per le generazioni più giovani. E quindi Netflix orienta in maniera profonda i modi con cui oggi guardiamo i contenuti, ma anche direi soprattutto scopriamo nuovi contenuti provenienti da tutto il mondo. E quindi davvero Netflix rappresenta, a mio avviso, una chiave privilegiata per capire come, direi, negli ultimi 30 anni, no? Anche prima dello streaming, per come lo conosciamo oggi, i media digitali, il cinema, la televisione si sono trasformati letteralmente a vicenda. E quindi provare a capire Netflix significa capire come sono cambiati e come stanno continuando a cambiare i media contemporanei.
0: Valentina, spesso abbiamo l'impressione, no, che questa piattaforma, che Netflix ci conosca. In che modo il fatto che appunto questa piattaforma sappia esattamente quando mettiamo in pausa o cosa saltiamo sta influenzando, no, la scrittura stessa dei film e delle serie? C'è ancora spazio per l'imprevisto creativo o siamo guidati a questo punto solo dai numeri?
1: Allora, questa è una domanda molto interessante, Alessandro. Direi che, allora, Netflix sì, ci conosce, Netflix diciamo conosce perfettamente e traccia in maniera accuratissima tutti i nostri comportamenti di consumo, quindi quando iniziamo a guardare una cosa, su che device, quanto tempo la guardiamo, se poi l'abbandoniamo, e tutti questi comportamenti di consumo diventano dati che gli algoritmi sanno utilizzare in maniera assolutamente convincente per crearci, costruirci, no, come profili di consumo. Quindi direi che Netflix, più che conoscerci, insomma, ci costruisce come consumatori e ci arreda un mondo all'interno del quale certo scegliamo, continuiamo a scegliere, ma scegliamo dentro degli ambienti che sono in qualche modo già arredati, già costruiti. È vero, noi su Netflix possiamo scoprire contenuti, ma di fatto scopriamo tra quei contenuti che gli algoritmi ci rendono in qualche modo visibili. Non farei del determinismo tecnologico, quindi non direi che noi siamo ormai guidati e che tutta la produzione audiovisiva è in qualche modo orientata dagli algoritmi. Direi che c'è comunque sempre un gioco, cioè sulle piattaforme si gioca, direi, sempre una doppia performance, no? Da un lato tutto il lavoro delle raccomandazioni algoritmiche e dall'altro però anche ancora l'autonomia di noi spettatori, sì, che in qualche modo possiamo provare a sabotare gli algoritmi.
0: Una sorta di grande fratello, chiamiamolo così, insomma. Oggi viviamo, no, praticamente Valentina, in una sorta di cultura dello streaming, no? Abbiamo praticamente un accesso quasi infinito a contenuti, eppure siamo inseriti in un sistema di abbonamenti, suggerimenti continui. Ecco, in questo scenario, noi spettatori siamo diventati più liberi e partecipi o paradossalmente, secondo te, siamo più controllati da queste dinamiche di potere delle grandi piattaforme?
1: Allora, anche questo è un tema interessante. Considera che adesso molti studiosi stanno proprio parlando a proposito di quella che è l'esperienza di noi spettatori di streaming fatigue, no? La sensazione che ormai ci siano troppe piattaforme, troppi contenuti e spesso anche contenuti meno interessanti rispetto a quelli che ricordiamo di anni anni passati. Considera, Netflix ha sempre presentato gli algoritmi come un aiutante tecnologico neutro rispetto alle scelte dello spettatore, no? Che semplicemente ne ottimizzava i comportamenti che restavano profondamente liberi. Quello che cerco di fare nel mio libro è anche sempre un po' di decostruire, no? Le retoriche promozionali di Netflix e quindi tenere conto che sì, certo, gli algoritmi ci aiutano, ci guidano, ma appunto, come dicevo anche prima, determinano sempre cosa può essere scoperto e che cosa no, semplicemente perché sì, a volte molte cose nemmeno ce le mostrano, no? E quindi, attenzione, ecco, possono anche a volte ostacolare la scoperta di contenuti inaspettati, no? Generano noia e frustrazione perché abbiamo l'impressione di trovarci dentro quelle che sono state definite delle bolle.
0: Valentina, no? Poi... Valentina, ti fermo per chiudere. Qual è il primo consiglio che daresti a uno spettatore per guardare Netflix con un occhio più critico e consapevole? Dai.
1: Allora, io direi semplicemente di entrare nella piattaforma e osservare anche cosa fa l'interfaccia, perché l'interfaccia fa delle cose, no? Non siamo soltanto noi che attivamente perlustriamo l'interfaccia, ma l'interfaccia ci propone dei percorsi, stabilisce delle gerarchie, cose più importanti, meno importanti. Allora, cominciare a prestare attenzione al lavoro che fa l'interfaccia su di noi per provare appunto a costruire un dialogo, insomma, essere pronti in qualche modo a rispondere all'interfaccia e a comprendere appunto che siamo dentro a un'interazione, ecco.
0: Sì. E grazie a Valentina Re. Vi consigliamo Che cos'è Netflix, edito da Carocci. È stato un piacere averti con noi, un abbraccio.
1: Altrettanto, grazie a voi.

0: sempre.
1: Sempre qui all'interno del Fit Show, Alessandro Fizzotti, Silvia Poletti. Stiamo ascoltando i grandi successi musicali del momento.
0: Sorprendenti, Ale.
1: Oh là là, sorprendenti. Sorprendiamoci.
0: Ma certo, perché? Sempre. Perché sorprendersi è importante, Ale.
1: Un'altra bella intervista tra pochissimo.
0: È
1: e poi
0: quello che tiene in vita, è ciò che vivifica, certo. E continuiamo a vivificare. Continuiamo a vivificarci. Cavoli, è bellissimo dire vivificarci.
1: Con
0: musica, notizia farlocca e collegamento speciale.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Allora andiamo a collegarci insieme ad Alberto Cascione dalla redazione di Altro Consumo Investi. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Ciao Alessandro, ben trovati a tutti.
0: Senti, oggi parliamo della FOMO, ovvero un'ansia sociale caratterizzata dalla paura persistente di essere esclusi da esperienze gratificanti, spesso amplificata dall'uso dei social media, ma in questo caso dall'uso appunto del prodotto finanziario.
1: Assolutamente sì, è una paura che tutti noi abbiamo e che si estende a qualunque ambito della nostra vita. Le opportunità ci sono in qualunque ambito della nostra vita, della nostra giornata, e quindi automaticamente c'è anche negli investimenti. E come hai detto te, la paura di perdere un'opportunità ed è forse il nemico più sottile che un investitore possa affrontare, perché non si presenta tanto come un errore, si presenta come quasi una certezza nella persona che ha questa paura di perdere un'occasione. E perché la FOMO è così pericolosa? Diciamo che agire il ragionamento, quindi la nostra sfera più razionale, colpisce direttamente le emozioni. Quando vediamo tutti che guadagnano sui loro investimenti, vediamo che le borse magari salgono, oppure c'è un particolare settore che sta guadagnando, sentiamo parlare che l'intelligenza artificiale, le azioni dell'AI aumentano, l'oro raggiunge nuovi massimi, ecco, il nostro cervello viene subito colpito a livello emotivo, ma non si mette a, come dire, processare i dati, a cercare di capire cosa sta succedendo, oppure se quanto sta succedendo è adatto e gli può interessare. Processa invece che cosa? L'esclusione sociale, nel senso tutti lo stanno facendo, io sono l'unico che ne sono fuori. Cosa fa così di base il nostro cervello? Viene governato dalle emozioni e reagisce di conseguenza, compra in fretta, senza analisi, magari va a comprare quando i prezzi sono ai massimi o si compra qualcosa che non era adatto a noi. Il risultato quale può essere? Beh, per carità, può anche andare bene, ma sarebbe un colpo di fortuna, non è un investimento che è andato bene perché abbiamo ragionato e lo abbiamo analizzato. Ma spesso cosa succede? Si entra troppo tardi, quando i prezzi sono già ai massimi e quindi è più probabile perdere. Si esce magari in preda al panico perché si vede scendere troppo velocemente il prezzo di un'azione. Tutti i problemi che quindi ci fanno perdere soldi. Come si combatte questa FOMO? Beh, primo, consapevolezza, riconoscere quando una decisione nasce dall'ansia di non essere esclusi e non in realtà da un'analisi per i nostri soldi ben fatta. Seconda soluzione, avere un metodo chiaro, quindi definiamo i nostri obiettivi, l'orizzonte temporale, quanto rischio ci possiamo prendere. Se noi ogni investimento che vediamo e sentiamo anche che sta guadagnando lo analizziamo sotto questa lente, allora succede che non siamo più preda della FOMO. E poi c'è la terza soluzione, è un po' controintuitiva, diciamolo, accettare anche di perdere alcune opportunità. Non tutte le opportunità che ci sono nel mondo infatti sono per noi, ce ne sono alcune che sembrano irripetibili, ecco, a volte non lo sono. Soprattutto gli altri non sono noi, io ho bisogno di cose diverse da un'altra persona. Quindi ciò che sembra un'opportunità sul mercato poi magari realmente non lo è per me.
0: Attenzione quindi a quello che facciamo, non facciamoci prendere, come si dice, da questa FOMO e ragioniamo davvero, insomma, prima di fare qualche sciocchezza. Grazie al nostro Alberto Cascione di Altro Consumo Investi, al prossimo collegamento.

0: niente, fuoco d'artificio.
1: Rientriamo in studio, Silvia, eccoci qua, puntuali più che mai.
2: Allora, preparati, da aprile, Tokyo ha introdotto la settimana lavorativa a 4 giorni per i dipendenti pubblici. Il progetto, battezzato 4.3, permette di scegliere un giorno libero in più e riduce le ore lavorative mensili, mantenendo però lo stipendio invariato. L'obiettivo, combattere il calo delle nascite in un paese dove già negli anni precedenti sono nati meno di 700.000 unità. Un minimo storico, Ale. Ma attenzione, dietro questa scelta c'è anche una ragione più laica, direi, ovvero l'idea che riducendo la settimana lavorativa si diminuisce stress, burnout, assenteismo e aumenta la produttività. L'avresti mai detto?
1: No. L'avrei mai detto.
2: Organizzazioni serie come i 4 giorni, il Week Global, sostengono che questo modello 100% stipendio, 80% tempo, 100% risultati funzioni davvero. Provato, provato da Giappone, da Australia, Regno Unito, che dimostrano produttività, diciamo, di più del 40%.
1: Incredibile.
2: Meno assenze, più benessere.
1: Quindi lavori di meno, lavori
2: ma
1: meglio,
2: aumenti la qualità.
1: Esatto, e più produttività.
2: Già, questo ci prendiamo da questa scelta della città del Sollevante, il Giappone, tra l'altro, dove si lavora anche la sera in pigiama al computer, ha deciso di stare meno in ufficio. E io mi chiedo, ma perché noi no?

0: Riflettiamo su questa scelta del Giappone, no? Che lavora meno già, in termini di tempo, ma produce di più in termini di produttività.
1: Ha fatto questa sperimentazione. No?
0: Beh, mi sembra
1: potremmo prendere d'esempio.
0: Esatto, prendiamo
1: non tanto per fare figli, dico io, ma per far lavorare meglio quelli che già ci sono, insomma.
0: Esatto, esatto.
1: Pensateci, noi corriamo sempre tra riunioni, mail, lavatrici, WhatsApp. Al venerdì siamo così cotti che il weekend lo usiamo per recuperare. Lunedì mattina siamo di nuovo a pezzi, giusto Ale?
0: Sì.
1: Invece, con un giorno in più per respirare, ricaricarsi, dormire, riprendere il cervello che se ne va, torniamo lunedì pronti a roccheggiare, come dire.
0: È no? vero, è vero. Bisognerebbe veramente prendere
1: spunto. E poi non è che lo diciamo noi,
0: no, no.
1: Lo dice Microsoft in Giappone.
0: Ecco.
1: Lo dice Perpetual Guardian in Nuova Zelanda, piccole e grandi aziende nel Regno Unito e Australia, cioè dicono tutti la stessa cosa: meno ore più output, come dire. Ogni giorno libero in più si traduce in meno stress, più concentrazione e più voglia di lavorare bene. Ma pensa, tu l'hai capito già da un po', né, Ale?
0: Meno ore, con più produttività.
1: Con il lavoro che ti sei creato.
0: Esatto.
1: Radio, ma non troppo, e coi tempi che decido io.
0: Brava.
1: Prendete spunto da Alessandro Fizzotti, un modello a cui tendere.
0: Grazie Silvia, noi ci sentiamo alla prossima puntata.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui e non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Questa mattina l'incontro in Vaticano tra Marco Rubio e Papa Francesco. C'è attesa per conoscere l'esito dei nuovi negoziati tra Iran e Stati Uniti sulla scorta di un protocollo in 14 punti proposto da Washington. Il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot ha escluso la possibilità di revocare qualsiasi sanzione internazionale contro l'Iran affinché lo stretto di Hormuz rimarrà bloccato. Ci sarebbe una svolta sul caso di Pietracatella in provincia di Campobasso, intesa nel trilogo tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sull'AI Omnibus, la proposta contenuta nel settimo pacchetto di semplificazione riguardante il regolamento sull'intelligenza artificiale. A tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Chiesa e dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito Papa Leone alla vigilia del faccia a faccia questa mattina con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Poco fa l'incontro tra i due in Vaticano, il servizio della redazione.
2: Papa Leone XIV riceve il segretario di Stato americano Marco Rubio nel pieno delle tensioni con Donald Trump. Il pontefice ribadisce che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, mentre il cardinale Pietro Parolin sottolinea come gli Stati Uniti restino un interlocutore imprescindibile per la Santa Sede. Trump vuole far arrivare al Papa il messaggio che l'Iran non può ottenere l'arma nucleare. Domani Rubio vedrà anche la premier Giorgia Meloni, che oggi incontra il premier ungherese Peter Magyar, il leader polacco Donald Tusk, il premier libico Abdul Hamid Bdei.
1: Andiamo all'estero, c'è attesa per conoscere l'esito dei nuovi negoziati tra Iran e Stati Uniti sulla scorta di un protocollo in 14 punti proposto da Washington il servizio.
3: Il piano elaborato da Washington si articola in 14 punti e punta a mettere fine alla guerra, aprendo la strada a negoziati più dettagliati. La bozza prevede una moratoria iraniana sull'arricchimento nucleare, la revoca di parte delle sanzioni americane e la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma da Teheran arrivano segnali di freddezza, alcune clausole vengono considerate inaccettabili dal regime iraniano, che continua a trattare senza però sciogliere le riserve principali.
1: Il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot ha escluso la possibilità di revocare qualsiasi sanzione internazionale contro l'Iran finché lo stretto di Hormuz rimarrà bloccato. L'Iran, o almeno il regime iraniano, chiede agli Stati Uniti in particolare di concedere un allentamento delle sanzioni in cambio di concessioni sul suo programma nucleare, che deve essere ridimensionato, ma è fuori discussione che vengano revocate sanzioni finché uno stretto come quello di Hormuz rimarrà bloccato, ha dichiarato Barrot in un'intervista radiofonica. Ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella in provincia di Campobasso dietro il duplice omicidio di Antonella Di Ghielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, morte a fine dicembre per avvelenamento da ricina. Ci sarebbe una possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori, e quanto emerge da fonti investigative, come riporta l'agenzia di stampa La Pressa, mentre proseguono in questura a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta coordinata la procura di Larino. La squadra mobile continua a raccogliere testimonianze, a incrociare dichiarazioni, movimenti e rapporti personali ricostruiti negli ultimi mesi nel tentativo di consolidare il quadro investigativo. Si moltiplicano i tentativi di truffa e danni di persone anziane con il cosiddetto falso incidente di un familiare. Dopo quasi due mesi di indagine, la polizia ha chiuso il cerchio sui presunti responsabili di un raggiro ai danni di una 92enne a Catanzaro. In manette è finito un 43enne residente in provincia di Napoli. La polizia di Catanzaro ha accertato che l'uomo arrestato si era presentato a casa della donna ed era riuscito a farsi consegnare somme di denaro e oggetti preziosi per un valore complessivo rilevante. Voltiamo pagina. Intesa nel trilogo tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sull'AI Omnibus, la proposta contenuta nel settimo pacchetto di semplificazione riguardante il regolamento sull'intelligenza artificiale. L'accordo introduce il divieto per le pratiche di AI di generare contenuti sessuali intimi non consensuali o di materiale pedopornografico. Modificata con un rinvio di circa un anno anche la tabella di marcia dell'AI Act, che fissa l'applicazione delle norme sui sistemi ad alto rischio al 2 dicembre 2027 per quelli autonomi, al 2 agosto 2028 per quelli integrati nei prodotti. Abbiamo terminato, più tardi.
4: Radio Voce Amica.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
6: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
5: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
6: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: E ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. La Regione Calabria accelera sui ristori e le imprese colpite dal ciclone Harry. Saranno infatti erogati oltre 1.274.000 euro a favore di 70 aziende danneggiate dall'ondata di maltempo che a gennaio ha colpito il territorio regionale. Ad annunciarlo in una nota congiunta il vicepresidente della Giunta regionale Filippo Mancuso e l'assessore allo sviluppo economico Giovanni Calabrese, che hanno sottolineato la rapidità dell'intervento messo in campo dalla regione. A Crotone due candidate alle elezioni comunali hanno denunciato minacce, insulti e una presunta tentata estorsione sui social. Maria Teresa Laforgia e Caterina Bilirillo, esponenti della lista civica Meo, il sindaco diritti e salute, hanno presentato un esposto alla questura dopo alcune dirette TikTok, le quali sarebbero state bersaglio di attacchi personali e richieste di denaro per interrompere la cosiddetta gogna online. A 10 anni dalla scomparsa dell'imprenditrice Maria Chindamo, cittadini, scuole, associazioni e istituzioni si sono ritrovati ad Imbati, nel Libonese, per un sit-in dedicato alla memoria e alla richiesta di verità e giustizia. L'iniziativa si è svolta in contrada Montalto, luogo simbolo della vicenda dove la donna fu aggredita e fatta sparire nel maggio del 2016. Nuovo colpo ai patrimoni dell'Ndrangheta nel Reggino. Finanziere e carabinieri hanno eseguito la confisca definitiva di beni per oltre 7 milioni di euro nei confronti di un imprenditore di Rosarno imputato per intestazione fittizia di beni in un procedimento legato alla cosca pesce. Il provvedimento è stato disposto dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria su richiesta della DDA. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio della Calabria. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: La Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire la tempestiva evacuazione del proprio personale e dei propri cittadini da Kiev nel caso, durante le prossime ore, l'armata russa dovesse lanciare un attacco alla città. Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europei a Bruxelles per il via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. I legali di Andrea Sempio sono già al lavoro oggi per recuperare del materiale audio per l'intercettazione contestata ieri dagli inquirenti. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire la tempestiva evacuazione del proprio personale e dei propri cittadini da Kiev nel caso, durante le prossime ore, l'armata russa dovesse lanciare un attacco sulla città. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Mosca in una nota indirizzata alle ambasciate straniere. La Russia ha avvertito che avrebbe lanciato un attacco di rappresaglia sulla capitale ucraina se l'Ucraina avesse interrotto le commemorazioni del 9 maggio a Mosca. Le ambasciate sarebbero state esortate a garantire la tempestiva evacuazione del personale delle missioni diplomatiche di altro tipo, nonché dei cittadini dalla città di Kiev. Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europei a Bruxelles. Manca ancora il via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito interistituzionale, il trilogo, le parti hanno deciso di aggiornarsi a martedì 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. Abbiamo compiuto progressi significativi sulla questione del meccanismo di salvaguardia e sulla revisione e valutazione del regolamento principale, ma c'è ancora molta strada da fare e continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità, ha detto il presidente della Commissione Commercio dell'Eurocamera, Bernd Lange. Veniamo in Italia. I legali di Andrea Sempio sono già al lavoro oggi per recuperare del materiale audio, sia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse, parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio, secondo il PM di Pavia, avrebbe in pratica ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta. Il servizio della redazione.
2: Secondo le intercettazioni raccolte gli investigatori, Andrea Sempio avrebbe raccontato di aver fatto avanza telefonica a Chiara Poggi poco prima dell'omicidio, ricevendo però un netto rifiuto. Gli inquirenti contestano inoltre all'unico indagato di aver visto un video intimo della ragazza insieme ad Alberto Stasi. Davanti ai magistrati, Sempio ha scelto di non rispondere, mentre i suoi legali assicurano che sarà in grado di chiarire ogni aspetto della vicenda.
1: Armati di uno sfollagente telescopico e altre armi improprie, facevano una vera e propria caccia all'uomo a Roma, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani, 2 dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia, uno di loro minorenne è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Ambiente a Solofra, in provincia di Avellino, i carabinieri forestali hanno sequestrato decine di fusti di plastica contenenti oli esausti ed altri liquidi utilizzati nel ciclo produttivo in un'azienda attiva nel settore della concia e della raffineria del Pellame. L'imprenditore, un 58enne del posto, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. I militari hanno anche accertato che l'azienda non effettuava regolarmente i controlli delle acque di seconda pioggia e delle emissioni in atmosfera, oltre a non essere in possesso di alcuna documentazione sulla regolare gestione e il corretto smaltimento dei rifiuti. In chiusura una notizia di sport: il tennis e gli internazionali sono pronti ad accogliere Jannik Sinner. Il numero uno al mondo infatti sarà di scena da Foro Italico per il suo debutto sulla terra di Roma. L'appuntamento è fissato per le 17, quando l'azzurro entrerà su uno dei campi secondari del torneo romano per quella che sarà la prima volta dell'italiano in questa edizione. Un'ora e mezza circa per iniziare a prendere confidenza con l'ambiente prima del debutto ufficiale nel torneo al secondo turno, che dovrebbe avvenire tra domani e sabato. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Sono davanti a me stesso,

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

Siamo in guerra, quale guerra, in che nome? C'è un suono fortissimo, esplode un ricordo.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: La finale di Champions League quest'anno sarà Arsenal Paris Saint-Germain. Prosegue l'omaggio ad Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. Domani funerali alle 13:45 nella chiesa conversione di San Paolo a Brescia. Calcio donne, Juventus e Roma si contenderanno l'edizione 2026 della Coppa Italia Women. Il tennis, agli internazionali in campo in questi minuti, Matteo Berrettini che affronta l'australiano Alexei Popirin. Per gli azzurri in campo oggi, tra gli altri anche Federico Cina e Mattia Bellucci. Motori, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Francia e si lancia l'inseguimento delle Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La finale di Champions League quest'anno sarà Arsenal Paris Saint-Germain, il servizio della redazione.
2: I francesi tornano in finale per il secondo anno consecutivo, pareggiando ieri sera 1-1 con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. Risultato complessivo di 6-5. Pronti via, i campioni in carica stappano subito la partita. Al terzo minuto Kvaratskhelia prende velocità sulla sinistra e parecchia per il sinistro rimorchio di Dembélé, che batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, oltre a lamentare con il direttore di gara sia un potenziale secondo cartellino giallo per Nuno Mendes che un calcio di rigore per tocco di mano di Joao Neves. Il portoghese a pochi istanti dall'intervallo sfiora il 2-0 di testa su palla inattiva, ma Neuer compie un vero e proprio miracolo e tiene in vita i suoi. Nel secondo tempo i tedeschi gestiscono il possesso con gli avversari che si difendono molto bene e si affidano nelle ripartenze a un Kvaratskhelia indemoniato. A tempo praticamente scaduto al 94esimo, Harry Kane d'orgoglio trova la rete dell'1-1, quando però è ormai troppo tardi. Luis Enrique raggiunge Arteta dato decisivo del 30 maggio a Budapest. Arsenal e Paris Saint-Germain si giocheranno la Champions League.
1: Intanto l'Inter prepara la festa a Scudetto e Milano si prepara anche sotto l'aspetto dell'ordine pubblico. Oggi la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, prosegue l'omaggio ad Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Il 12 maggio, riaperta alle 9, la camera ardente presso la Fondazione Poliambulanza resterà aperta fino alle 19. Domani funerali alle 13:45 nella chiesa Conversione di San Paolo a Brescia. Nell'inchiesta sul sistema arbitrale ci sarebbero intercettazioni risalenti a poco più di un anno fa tra il designatore arbitrale autosospeso Gianluca Rocchi, indagato, e Riccardo Pinzani, non indagato, che fino alla scorsa stagione era l'incaricato FIGC per i rapporti tra AIA e club. Eppure tra lo stesso Rocchi e Andrea Butti, non indagato, responsabile ufficio competizioni della Lega Serie A, emerso dalle audizioni in procura, il PM Maurizio Ascione e la Guardia di Finanza stanno indagando sulle pretese del club per designazioni di arbitri e sui rapporti tra Rocchi e Giorgio Schenone, club reference manager dell'Inter, non indagato. Il calcio donne, Juventus e Roma si contenderanno l'edizione 2026 della Coppa Italia Women, ultimo trofeo in palio nella stagione, con la finale che si disputerà allo Stadio Menti di Vicenza domenica 24 maggio con inizio alle 18. Anche quest'anno la sfida decisiva è un classico del calcio italiano con la formula itinerante. La città veneta succede a Como, che un anno fa ha ospitato la finale sempre tra le due squadre, con la Juventus che difenderà il titolo. Il tennis, agli internazionali in campo in questi minuti, Matteo Berrettini che affronta l'australiano Alexei Popirin, tra poco tocca anche a Federico Cina contro il belga Blocks. Tra gli altri azzurri in campo oggi anche Mattia Bellucci, opposto all'argentino Burrik Chaga. Motori, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Francia e si lancia l'inseguimento delle Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. La scuderia di Noale parte con i favori del pronostico in testa al mondiale e può sfruttare al massimo le innovazioni tecnologiche messe a punto per le moto dei suoi piloti. Bezzecchi proverà la fuga. Il riminese ha vinto 5 gare consecutive tra fine 2025 e inizio 2026, un'impresa che è riuscita soltanto a Valentino Rossi e Marc Marquez nell'era moderna. E a Le Mans ha già vinto nel 2023 a Erez, è arrivato secondo alle spalle di Alex Marquez, ma ha incrementato ad 11 il proprio vantaggio in classifica sul compagno di squadra Martin. Lo spagnolo è comunque in ripresa dopo il lungo periodo lontano dalla pista per infortunio. E con lo sport abbiamo terminato, più tardi.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età. Amore, amore, dormi.
1: Ma tu stai già dormendo.
0: E non ti preoccupare, se resto qui a suonare.

so che stai pensando, ma già che stai dormendo. Però se fossi sveglia, tu penseresti che è strano che lui scriva una canzone così. Non è il suo stile questo qui.

sopravvivere. E non imparo la lezione, prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

puoi dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare. Portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

0: porte stanno chiuse nelle mani del gigante.
1: Radio Voce Amica.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Questa mattina l'incontro in Vaticano tra Marco Rubio e Papa Francesco. C'è attesa per conoscere l'esito dei nuovi negoziati tra Iran e Stati Uniti sulla scorta di un protocollo in 14 punti proposto da Washington. Il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot ha escluso la possibilità di revocare qualsiasi sanzione internazionale contro l'Iran affinché lo stretto di Hormuz rimarrà bloccato. I legali di Andrea Sempio sono già al lavoro oggi per recuperare del materiale audio per l'intercettazione contestata ieri dagli inquirenti. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Chiesa e dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito Papa Leone alla vigilia del faccia a faccia questa mattina con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Poco fa l'incontro tra i due in Vaticano, il servizio della redazione.
2: Papa Leone XIV riceve il segretario di Stato americano Marco Rubio nel pieno delle tensioni con Donald Trump. Il pontefice ribadisce che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, mentre il cardinale Pietro Parolin sottolinea come gli Stati Uniti restino un interlocutore imprescindibile per la Santa Sede. Trump vuole far arrivare al Papa il messaggio che l'Iran non può ottenere l'arma nucleare. Domani Rubio vedrà anche la premier Giorgia Meloni, che oggi incontra il premier ungherese Peter Madjar, il leader polacco Donald Tusk e il premier libico Abdul Hamid Bdeir.
1: Andiamo all'estero, c'è attesa per conoscere l'esito dei nuovi negoziati tra Iran e Stati Uniti sulla scorta di un protocollo in 14 punti proposto da Washington e la servizio.
3: Il piano elaborato da Washington si articola in 14 punti, punta a mettere fine alla guerra, aprendo la strada a negoziati più dettagliati. La bozza prevede una moratoria iraniana sull'arricchimento nucleare, la revoca di parte delle sanzioni americane e la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma da Teheran arrivano segnali di freddezza, alcune clausole vengono considerate inaccettabili dal regime iraniano, che continua a trattare senza però sciogliere le riserve principali.
1: Il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot ha escluso la possibilità di revocare qualsiasi sanzione internazionale contro l'Iran finché lo stretto di Hormuz rimarrà bloccato. L'Iran, o almeno il regime iraniano, chiede agli Stati Uniti in particolare di concedere un allentamento delle sanzioni in cambio di concessioni sul suo programma nucleare, che deve essere ridimensionato. Ma è fuori discussione che vengano revocate sanzioni finché uno stretto come quello di Hormuz rimarrà bloccato, ha dichiarato Barrot in un'intervista radiofonica. Veniamo in Italia, i legali di Andrea Sempio sono già al lavoro oggi per recuperare del materiale audio, sia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse, parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio, secondo il PM di Pavia, avrebbe in pratica ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta. Il servizio della redazione.
2: Secondo le intercettazioni raccolte degli investigatori, Andrea Sempio avrebbe raccontato di aver fatto avanza telefonica a Chiara Poggi poco prima dell'omicidio, ricevendo però un netto rifiuto. Gli inquirenti contestano inoltre all'unico indagato di aver visto un video intimo della ragazza insieme ad Alberto Stasi. Davanti ai magistrati, Sempio ha scelto di non rispondere, mentre i suoi legali assicurano che sarà in grado di chiarire ogni aspetto della vicenda.
1: Armati di uno sfollagente telescopico e altre armi improprie, facevano una vera e propria caccia all'uomo a Roma, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria senza fissa dimora. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani, 2 dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia, uno di loro minorenne è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Ambiente a Solofra, in provincia di Avellino, i carabinieri forestali hanno sequestrato decine di fusti di plastica contenenti oli esausti ed altri liquidi utilizzati nel ciclo produttivo in un'azienda attiva nel settore della concia e della raffineria del Pellame. L'imprenditore, un 58enne del posto, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. I militari hanno anche accertato che l'azienda non effettuava regolarmente i controlli delle acque di seconda pioggia e delle emissioni in atmosfera, oltre a non essere in possesso di alcuna documentazione sulla regolare gestione e il corretto smaltimento dei rifiuti. In chiusura una notizia di sport: il tennis e gli internazionali sono pronti ad accogliere Jannik Sinner. Il numero uno al mondo infatti sarà di scena da Foro Italico per il suo debutto sulla terra di Roma. L'appuntamento è fissato per le 17, quando l'azzurro entrerà su uno dei campi secondari del torneo romano per quella che sarà la prima volta dell'italiano in questa edizione. Un'ora e mezza circa per iniziare a prendere confidenza con l'ambiente prima del debutto ufficiale nel torneo al secondo turno, dovrebbe avvenire tra domani e sabato. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.

0: 4.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
0: Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il Santissimo

0: nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
0: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù alle nozze di Cana.
1: Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio.

0: Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi. Eterno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria,

0: e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
5: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
6: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
7: prega per noi.
5: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia.
0: Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli di

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

dici che torneremo a guardare il cielo. Alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Siete all'ascolto di Radio Voce Amica. Buon pomeriggio a tutti voi, da chi sta parlando in questo momento, Francesco. Allora, domani la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Pompei, quindi la Madonna di Pompei domani. Dunque, questa sera c'è la messa vespertina dedicata alla Madonna di Pompei, quindi noi ci colleghiamo adesso in diretta con la Chiesa Parrocchiale Santa Maria del Piano di Verbicaro per la Santa Messa nella vigilia della festa della Madonna di Pompei. Dunque, unitevi anche voi a questa celebrazione eucaristica che si svolge nella nostra parrocchia. Celebra la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, chiedendo umilmente perdono al Signore. E concludiamo anche con questa celebrazione il Triduo in onore della Madonna del Rosario di Pompei, pregando in questa celebrazione per la famiglia che si unisce alla nostra preghiera. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che per tua grazia da peccatori ci fai giusti e da infelici ci rendi beati, compi in noi le tue opere e sostienici con i tuoi doni, perché a noi giustificati per la fede non manchi la forza della perseveranza, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: fratello e vengano alla fede. E Dio, che conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo come a noi. E non ha fatto alcuna discriminazione tra noi e loro, purificando i loro cuori con la fede. Ora dunque, perché tentate Dio, imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Noi invece crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, così come loro. Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo, che riferivano quali grandi segni e prodigi Dio aveva compiuto tra le nazioni per mezzo loro. Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: «Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere dalle genti un popolo per il suo nome. Con questo si accordano le parole dei profeti, come sta scritto: dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide, che era caduta. Ne riedificherò le rovine e la rialzerò, perché cerchino il Signore anche gli altri uomini e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome, dice il Signore, che fa queste cose note da sempre. Per questo io ritengo che non si debbano importunare quelli che dalle nazioni si convertono a Dio, ma solo che si ordini loro di astenersi dalla contaminazione con gli idoli, dalle unioni illegittime, dagli animali soffocati e dal sangue. Fin dai tempi antichi, infatti, Mosè ha chi lo predica in ogni città, poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
1: Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
0: Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome.
1: Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
0: Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Dite tra le genti: il Signore regna, è stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Canto al Vangelo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimanete

nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Parola del Signore. Stiamo meditando da ieri questo nuovo capitolo quindicesimo di San Giovanni e come sempre ancora ci troviamo dentro il cenacolo. E prima della passione Gesù fa queste ultime raccomandazioni ai discepoli prima di lasciarli e poi li ritroverà nuovamente dopo la sua risurrezione fino a oggi attraverso anche il dono dello Spirito Santo che il Signore ha effuso su tutta la faccia della terra. E questi discorsi aiutano anche la nostra fede affinché quando vacilla ci possiamo ricordare che il Signore sempre dalla nostra parte ci incoraggia a vivere questo tempo di fede nella speranza fino al pieno raggiungimento con il Signore quando verrà a ricapitolare ogni cosa. E consegna ancora questo aspetto del comandamento: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. E poi questa certezza, come la vite e i tralci sono legati l'uno con l'altro, dicevamo ieri, così anche questo amore che Gesù nutre per tutti noi è un amore che ci solidifica con la sua stessa persona e con la persona del Padre. E il discepolo allora è chiamato a rimanere nell'amore del Padre e nell'amore del Figlio. Tutto questo alimentato grazie allo Spirito Santo che ci ha fatti figli di Dio, lo stesso Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo e nella confermazione. È lo stesso Spirito Santo che domenica scenderà su questi ragazzi che si avvicineranno verso delle scelte, chiamati a rimanere anche loro fondati nell'amore di Cristo. E poi il rimanere con il Signore ci insegna ogni giorno gradualmente nell'osservare i Suoi comandamenti. I Suoi comandamenti non sono gravosi. A volte noi vediamo anche i 10 comandamenti come un grande peso, ma io non posso fare questo, non posso fare quest'altro, altrimenti il mio pensiero va subito, il Signore mi castiga. Il Signore non ci chiede mai qualcosa che vuole violare la nostra libertà, ma nella nostra libertà il Signore, come sempre, viene a educare il nostro cuore e la nostra coscienza. E in tutto questo allora ci aiuti come sempre la Vergine Maria, che è rimasta sempre in questa parola, come Gesù sta dicendo a noi: rimanete nel mio amore. Maria per prima ha sperimentato questo rimanere continuo nella vita del Figlio e nella vita del Padre. Ecco, ci affidiamo allora alla sua intercessione, perché attraverso anche la preghiera semplice e bella del Rosario sperimentiamo la vita di Cristo sin dall'incarnazione fino alla sua glorificazione. Ci accompagna allora in questo nostro cammino questa Santa Vergine che è nostra madre ed è nostra avvocata.

Invochiamo Dio nostro Padre che conosce i nostri cuori e li purifica con la fede. Preghiamo dicendo: ascoltaci, o Signore. Per il Papa, perché sia docile all'azione dello Spirito Santo e manifesti il tuo amore che vuole raggiungere tutti gli uomini, preghiamo. Per tutti coloro che ti cercano e non ti hanno ancora trovato, perché arrivino a conoscerti attraverso il volto di Gesù, tuo Figlio, preghiamo. Per le autorità politiche, perché tutelino i diritti di libertà dei cittadini e non si lascino vincere da discriminazioni o favoritismi, preghiamo. Per le famiglie provate da grandi sofferenze, perché possano sperimentare la tua vicinanza e continuino a sperare in te, preghiamo. Per ogni battezzato, perché viva la propria vocazione cristiana nella gioia e nella riconoscenza, preghiamo. O Dio, che in Gesù Cristo ti sei rivelato all'umanità, donaci di rimanere nel tuo amore e di non venire meno alla comunione con te, per Cristo nostro Signore.

fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nella comunione mirabile a questo sacrificio ci hai resi partecipi della tua natura divina, dona a noi che abbiamo conosciuto la tua verità di testimoniarla con una degna condotta di vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Bartolo Longo, San Francesco da Paolo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Ricordo domani, 8 maggio, memoria della Madonna del Rosario di Pompei. Le messe saranno celebrate alle 10 qui in Chiesa Madre e poi alle 11:30 al Sacro Cuore. Buona serata.

Così abbiamo concluso questa trasmissione della Santa Messa in diretta dalla chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano di Verbicaro. Vi abbiamo trasmesso la Santa Messa celebrata dal parroco Don Mario Barbiero in occasione della messa della vigilia della Madonna di Pompei. Dunque, oggi si ricorda anche il giovedì di Santa Rita, però qui nella nostra parrocchia è stato anticipato. Domani la trasmissione della Santa Messa sarà alle ore 10, sempre qui su Radio Voce Amica, la messa solenne del giorno della Madonna di Pompei. Allora vi aspettiamo domani alle ore 10, sempre qui su Radio Voce Amica. Adesso ci congediamo da voi. Io Francesco vi auguro una felice serata e a risentirci. Buonasera a tutti e buon ascolto di Radio Voce Amica con i programmi che seguiranno.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro.
1: At Byers Volkswagen, we've been family owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now by

Conosce dai dettagli, dal taglio preciso, dalla qualità dei tessuti, dal modo in cui un capo si muove insieme a chi lo indossa. Noi di Moretti Vercelli ti aspettiamo per darti più luce, più femminilità con i nostri intimi, i nostri pigiami e con la Moda Mare 2026 più esclusiva. Moretti Vercelli Moda Mare. Ci trovi a Vercelli, in Via Verdi 11. Seguici su Instagram e Facebook. Moretti Vercelli. Per essere unici, bisogna essere diversi. Wow.

0: Non è il pianeta dance, quello della Exclusive, questo, eh? È perché, vi dico la verità, stavo cercando di ritrovare sta canzone di Jady, perché volevo farvela ascoltare, però non è stato un mio errore, ecco, diciamo che chi mi ha inviato la cartolina è stato poco, insomma, preparato, ecco, adesso però gliela trovo io, ecco, non ti preoccupare Jady, che tra poco te la faccio sentire, la faremo sentire la canzone qui a Wolf, non ti sposo più, a questo punto sono molto curioso. E devo accontentare anche Jady, che è stata molto carina. Insomma, cioè si è fatta sentire da Sanremo e non l'accontentiamo. Ma stiamo scherzando? Cioè, noi siamo dei bravi ragazzi. Giovanni ha mandato un vocale. Sentiamo che dici. Gio, che dici? Pronto, Gio?
1: Oh, Max, ti mando...
0: Sì, me l'hai mandato il vocale.
1: Allora, caro Max, come al solito, io aggiungo il saluto finale per questa meravigliosa diretta.
0: Dai, tranquillo.
1: Ci sentiamo giovedì prossimo. Sì. Che dire, come sempre... Il piacere di poter stare insieme con te, con tutta la brigata di Wolf DJ. Ci vediamo giovedì prossimo, ti voglio bene.
0: Grazie.
1: E come al solito, buona vita a tutti gli amici di Wolf DJ, perché ascoltare il giovedì sera questo programma allunga la vita.
0: Grazie Giovanni, tra un pipistrello, un Pornhub, sei stato fantastico stasera. Grazie Gio, grazie. Allora, vediamo un po'. Sì, mi è rimasta attaccata. Ma certo, ma chi non rimane attaccata a Wolf DJ, cara Bea? È sempre così. Salutiamo il nostro amico Stefano. Ha già vinto un Sanremo, non può continuare a fare il programma sulla pizza. Ma chi? Ma chi? Chi è questo? Ma che messaggi mandate a Wolf DJ? Allora, sentiamo, curiosità, vogliamo sapere, Giovanni, il posto dove ti nascondevi da piccolo. Giovanni, pronto?
2: Ciao, no, non avevo un posto reale, ma
0: niente.
2: Mi rifugiavo nella mia mente, che alla fine è il posto più vasto di tutti.
0: Ho capito, va bene Gio, sei stato carissimo. Sentiamo un po' il nostro comandante di Vaporetto, che ha sempre da fare a Venezia, chissà quante cose ha da raccontarci il comandante, pronto?
3: Amici, amiche di Wolf DJ, è sempre bello essere in mezzo a questa bellissima comunità fatta di bellissima gente.
0: Grazie,
3: bellissimo,
0: comandante.
3: Veramente è un onore grande, un piacere, sono felicissimo, non vedo l'ora sia il giovedì per ascoltare Wolf DJ.
0: Grazie, comandante.
3: Il posto da segreto da bambino, beh, tutti ce l'avevamo, ma io avevo in soffitta, avevo una soffitta molto grande, mi ricordo quando ero bambino, era una soffitta molto grande e con piena di cose accumulate, insomma, e io mi sentivo abbastanza bene, mi ero ricavato il mio spazio lì, niente, stavo lì, mi sentivo un po' non tanto isolato dal mondo, però un modo per stare con me stesso e con i sogni che hanno tutti i bambini, che poi sono gli stessi che ci portiamo dentro da adulti, perché ancora adesso io sogno quei momenti. Infatti mi fa molto piacere quello che tu mi hai chiesto, caro Max, mi fa molto piacere, perché i stessi sogni che facevo quando ero bambino li faccio adesso, perché non ho mai smesso di ascoltare quel bambino che è dentro di noi.

0: non ho dormito stanotte. Girano le farfalle rinchiuse in questa stanza e sono stato volgare. Il tuo letto è un abbraccio e sopra il tuo corpo cuoce. Entri così dalla finestra insieme ai raggi del sole. E arriva questo vento, arriva una mattina. Apro una strada infinita che ti porta via, sparisci dietro una collina per il verde della campagna che ti porta così via da me. Elisa Blanco, ricordi a Wolf DJ. Allora, io già di ce l'ho fatta a trovare la canzone, finalmente. Tra poco la... No, ma sono curioso anche di ascoltarla. L'avevo già sentita prima, perché altrimenti non l'avrei mai messa in scaletta. Però sto gioco non l'ho capito. Tra lo scaricare, mette insomma la cartolina, gli editori. Bravi comunque. Bisogna sempre fare la prova, non del 9, del 99 più 99. C'è poco da fare. Allora, Ladini ci manca. Oh my day, Silvia. Pronto, Silvia, dove sei?
1: Oh my day, ragazzi. Oggi vi parlo di quello che c'è, ma non si vede.
0: Ma come?
1: O quasi.
0: Come
1: parlo della biancheria intima.
0: Ah,
1: ho scoperto che ha origini antichissime. C'era già nell'antico Egitto, ma era un lusso per pochissimi.
0: Wow.
1: E se non eri un faraone o un personaggio ricchissimo, sotto il vestito non avevi nulla.
0: Niente,
1: era
0: nulla.
1: Tutto libero e bello così ad arieggiarsi. Al contrario di quanto diciamo oggi, che diciamo sono rimasto in mutande. Ecco, lì proprio le mutande erano un segno di ricchezza. E poi quel fiocchettino che quasi sempre c'è ancora oggi sulle mutandine,
0: bello,
1: non è mica per estetica,
0: è
1: il ricordo del nastro che i nostri nonni e nonne annodavano sul davanti per stringere i mutandoni prima che inventassero l'elastico.
0: Certo.
1: Praticamente un salvavita,
0: ecco.
1: Un salvaslip, vabbè, insomma, ci siamo
0: farfalla.
1: Capiti. Ma la vera star dell'intimo è lui, il tanga.
0: Oh.
1: Un'invenzione recente. Si racconta che sia nato nel 1972 a Rio de Janeiro, quando una ragazza brasiliana di origini italiane lavorò di forbici sul proprio costume per rimpicciolirlo e far notare il suo lato B a una festa in spiaggia. Il risultato? Uno shock culturale che ha conquistato il mondo, dalle passerelle ai cassetti di casa nostra. Per chi può permetterselo di indossarlo, in questo caso, non per il prezzo.
0: Ecco.
1: Sorpresa finale. Ma
0: dai,
1: lo sapete chi è stato uno dei più grandi promotori di intimo maschile nel Rinascimento?
0: Chi?
1: Enrico VIII d'Inghilterra. Sì,
0: oh.
1: Barba Blu, quello che ha avuto 6 mogli. Ecco, lui andava pazzo per la braghetta che si chiama codpiece. Una sorta di antenato imbottito e decoratissimo del push-up maschile. Più era grande e più si sentiva potente. Intendo la mutanda.
0: Ah, certo,
1: quindi la prossima volta che scegliamo un capo di intimo, pensiamoci: un piccolo pezzettino di stoffa contiene tanti secoli di storia e forse anche un po' di spirito aristocratico. Sei d'accordo, Maria Rosa? Probabilmente tu sì che ne avresti di belle da raccontare.
0: È
1: ciao,
0: vero,
1: Alfini.
0: La Moretti nel suo locale, chissà quanti ne ha di questi articoli. Hai capito? Barba Blu, 6 mogli, Barba Blu. Mi piaceva particolare. Ah, vabbè, tra una cosa e l'altra. Grazie Dini, grazie Silvia, oh my day. Il brontolone invece che fine ha fatto? Senti, brontolo, no, vi rubo un altro vocale. Lo facciamo adesso? No, ascoltiamo già di, dai, finalmente ce l'abbiamo fatta. Vediamo se parte sta canzone. Oh, c'è già di. Già di, non ti sposo più a Wall.

0: Ed eccoci con un grande appuntamento in questa serata di Wolf DJ. Questa sera i nostri ospiti sono gli Audio 2. Con noi c'è Gianni Donzelli. Ciao Gianni.
1: Ciao, ciao a te, come va? Tutto bene?
0: Bene, bene, siamo davvero entusiasti. Ci hai dato quest'anteprima perché tra poco salirete su questo palco del Teatro Comunale di Pietrasanta sulla costa toscana in provincia di Lucca. Quindi siamo in piena Versilia. Tra poco questo grande debutto per questo inizio tour 2026 per gli Audio 2, un mini live. Cosa proporrete, Gianni, stasera?
1: Ma stasera proporremo chiaramente i brani di maggiore successo, no? Insomma, sia quelli che abbiamo, insomma, come dire, strettamente pertinenti agli Audio 2, ma anche alcuni brani, insomma, che abbiamo scritto come autori, appunto, per Mina, per Celentano, come per esempio Acquestale, che è una canzone scritta da noi, non lo sanno in tutti, perché chiaramente la si associa all'importanza, no? Insomma, all'autorevolezza di due nomi così importanti, Mina e Celentano. Però insomma c'è anche Acquestate, che fa parte dei nostri repertori, con ben 13 canzoni scritte per la grande Mina. Quindi sarà uno spettacolo misto tra, come dire, tra autoriato e interprete, va, insomma, in questo caso.
0: L'appuntamento per la prima, 7 maggio, Versilia, Teatro Comunale di Pietrasanta sulla costa toscana in provincia di Lucca. Quindi mi raccomando, mettete sul navigatore Lucca, perché è importante, e andiamo ad assistere a questo mini live degli Audio 2, che sono la storia della musica italiana legata molto a Mina, con pezzi come, ricordiamo, Gianni Neve. Io la consumavo in macchina, avevo quel CD Audio 2, te lo giuro, Neve, Sì che non sei tu. E poi c'è stata anche Raso, un'altra gran bella canzone scritta proprio per loro. Un altro premio importante che avete preso nel 94 e come gruppo rivelazione, il Telegatto nel 94, Gianni.
1: Esatto, il Telegatto a Fiesole, vicino Firenze, c'era questa trasmissione ideata e condotta da Red Ronnie, e insomma lì veramente ricevemmo questo premio. Era il primo anno, insomma, l'anno del successo, l'anno del primo tour, e ricevemmo questo Telegatto, insomma, una cosa molto molto molto bella, insomma, così inaspettata, così presto rispetto agli esordi. Successero tante cose in un tempo molto piccolo, come diceva Califano, un tempo piccolo, e quindi insomma ci fu anche il Telegatto, a parte insomma gli Spiroli, gli Spiriti Platino in quel periodo, le canzoni scritte per Mina, Celentano, la colonna sonora che abbiamo scritto per il primo film di Pieraccioni, I Laureati. Quindi è stato un momento molto molto intenso, devo dire, a diversi anni molto intensi.
0: Uno di quei pezzi che invece, diciamo che esplose, no? Per gli Audio 2 fu proprio Alle 20, questo sound e questa vocalità che facevano pensare a Lucio Battisti, ma erano gli Audio 2, Gianni.
1: Sì, ormai per me è una canzoncina. Tu pensi, ho cominciato a cantare da ero un ragazzo adolescente nel 76, quindi praticamente sono 50 anni che vengo, ma per insomma, con mio grande onore e piacere, accostato per somiglianza timbrica al grande Battisti. E infatti fu proprio Alle 20, l'anno dopo, nel 95, e la canzone che fu un tormentone, guarda, un tormentone esagerato in quel periodo, in quell'anno, e ancora adesso le radio, ecco, a parte questo, ma anche altre radio, altre emittenti, insomma, la programmano. Quindi vuol dire che, insomma, abbiamo lasciato qualcosa di bello che chiaramente riproponiamo continuamente ai nostri concerti, ecco.
0: E possiamo dire a tutti gli intenditori di musica italiana che non può mancare l'album o il CD Audio 2 degli Audio 2, perché lì trovi veramente qualcosa di straordinario per questo gruppo indelebile della musica italiana, che viene accostato a Battisti, ma sono gli Audio 2. Grande Gianni Donzelli. Salutiamo anche Vincenzo Leonporro, che è la coppia, no, ufficiale a formare gli Audio 2. Sarà una serata fantastica questa sera Teatro Comunale di Pietrasanta sulla costa toscana in provincia di Lucca, un mini live all'interno di questa manifestazione, Gianni, che è musica e parole.
1: Esatto, insomma, come un impresario locale che tanto ci chiama, ci ingaggia per fare gli spettacoli, e appunto stasera saremo al Teatro Comunale di Pietrasanta, quindi con grande piacere, grande onore, oltretutto in una zona che è la Versilia, che io adoro, che conosco bene anche da ragazzo per vacanze e giri vari. Quindi mi fa piacere ritornarci, al netto del concerto, chiaramente.
0: Ti rubo giusto un attimo per sapere le prossime date, i prossimi impegni, estate 2026, Gianni, Audio 2.
1: E beh, adesso è ancora un po' tutto in programmazione. Comunque siamo a Napoli il 26 giugno, il 27 a Gaeta in provincia di Latina, il 29 giugno saremo a Montecatini in Toscana, e poi aspetta, non mi ricordo più perché non ho il calendario con me, quindi sono in macchina in questo momento.
0: E per rimanere aggiornati, quindi basta andare sulle pagine degli Audio 2 e vedere un po' il calendario aggiornato, sì, che vedrà proprio gli Audio 2 in scena in questo tour 2026. Ringraziamo Gianni Donzelli degli Audio 2, grazie Gianni, divertitevi stasera.
1: Grazie, sicuramente, grazie, invito tutti con, come dire, numerosi e calorosi come sempre per venire stasera al piano.
0: Saluti da Wolf DJ. Gianni, aspetta, diventa DJ per un attimo, dai, mettiamo alle 20. Lo presenti tu per favore, qui è Wolf.
1: Non rientra nelle mie pertinenze professionali, sono i miei meandri. Comunque sì, insomma, se programmiamo alle 20, la canzone più famosa sicuramente degli Audio 2, nonostante siano passati un po' di anni, alle 20, anche se è più conosciuta, la maggior parte la chiama Sono le 20, per chi appunto nell'inciso, per inciso dice Sono le 20 e non alle 20, ma alle 20 chiaramente è il titolo originale.
0: Un grande evento di successo, quello che arriva qui a Wolf DJ, è quello degli Audio 2. Ciao Gianni, in bocca al lupo!
1: Viva il lupo, anche per voi! Yes.

0: grazie agli Audio 2, grazie a Gianni Donzelli che è stato dei nostri e questa sera si sarà davvero divertito tantissimo a questo concerto in Toscana, in Versilia, al Teatro Comunale di Pietrasanta. Manca il vocale di Brontolone, non possiamo chiudere il programma così, che chi lo sente poi Brontolo? Pronto?
1: Ela, buonasera Max, e buonasera al forse a se tutti. C'è anche stasera al nostro Giovanni e buonasera anche ai nostri ascoltatori.
0: C'era prima.
1: L'argomento di stasera, qual era il posto segreto dove mi ci andavo a rifugiare da piccolo?
0: Sì.
1: Ma veramente, per dire la verità, non mi ci andavo a rifugiare, alla materna. La materna, io ero una grande pelle, un grande delinquente, quindi venivo punito regolarmente, diciamo quasi tutti i giorni, da una suora, scusatemi il termine, piccolina e bruttina tipo Calimero, e mi metteva sempre in questa gattabuia sotto scale, come si vede un po' nei film a volte, e quando non mi ci metteva lei mi ci andavo a nascondere io, quindi ero sempre vita natural durante dentro a questo sgabuzzino. Beh, da qui si deduce tante cose, ecco perché forse sono diventato il Brontolo che sono. Ciao ciao ragazzi.
0: Ciao ciao Brontolone. Stavo cercando, cioè ho capito Brontolo, sì, ma stavo anche cercando di capire sto messaggio a quest'ora della sera. Nelle mie braccia tutto nudo, mamma mia. La città, la sera è tu. Dove finisce la notte? Dove comincia la città? Dove finisce la città? Dove cominci tu? Dove comincio e finisco io stesso? Boh, ci ho capito niente comunque. Ma dove comincio io? Dove cominci tu? Dove comincia la città? Dove comincia la musica? Mamma mia che pezzo. Simon Garfunkel. Vi dice qualcosa? Dove finisce la città? Dove cominci tu? Da dove cominci tu? Dove finisce la città? Dopo. Tanto cominciamo, cominciamo. Dove comincio e finisco io stesso.

0: Ciao Max, ma che piacere di sentirti e che bello ritrovarsi a Wolf DJ. Quindi intanto ti saluto.
1: Ciao,
0: te, Giovanni e tutti gli ascoltatori di Wolf DJ.
1: Dai.
0: Beh, il tuo sondaggio mi ha fatto venire in mente una cosa molto bella che avevo dimenticato e quindi grazie. Ti rispondo in questa maniera: che io mi nascondevo sotto il tavolo immaginando che sarei diventata da grande, perché lì sotto i sogni mi sembravano al sicuro e che nessuno me li poteva portare via. E adesso che sono grande, a volte mi rivedo ancora lì bambina, con gli occhi pieni di futuro e il cuore leggero, mentre spero di riuscire ancora a sognare con la stessa dolcezza di allora. Ciao Max.
1: Grazie Bea.

Harry, ci tagliano, Harry, dobbiamo andare. Mimmo, dai, raccogli tutto. Anch'io andiamo. Andiamo. Sì, andiamo. Ciao. Andiamo tutti, dai. Mezzanotte, mamma mia, ragazzi. Finisce qui, Wolf. Appuntamento a giovedì prossimo. Con Wolf DJ. Vi saluto così, vi voglio bene, è stato bellissimo. Mancato qualche appuntamento, ma ci rifaremo giovedì prossimo con Wolf DJ. Sempre qui su questa radio spettacolare. Ogni giovedì dalle 22.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica
0: è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Sì, nelle mani del gigante.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Mettiti in contatto con noi.
2: Puoi richiederci un disco.
1: Puoi mandare una dedica.
2: Telefona allo 0985 66 90.
1: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
2: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.

quadrati. Siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città. Dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città. Mentre tutto intorno affonda, qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.